MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Sono le 6.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio, fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
1: Amen. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Semprevergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
3: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
3: Rosa mistica,
0: prega per noi.
3: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
3: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
3: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
3: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
3: Porta del cielo,
0: prega per noi.
3: Stella del mattino,
0: prega per noi.
3: Salute degli inferni,
0: prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
3: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
3: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
3: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
3: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
3: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
3: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
3: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
3: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
3: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
3: Regina del rosario,
0: prega per noi.
3: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
3: Regina della pace,
0: prega per noi.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Caccia israeliani in volo verso l'Iran. L'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo. Le forze armate USA sono in allerta. Donald Trump intanto ammonisce Teheran. Tornate a trattare. E bacchetta Israele. Non sono contento del raid su Beirut. Dovevamo siglare l'accordo con l'Iran. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il

0: Presidente ucraino. Intanto il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche a un abuso di ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. Siamo alla cronaca. Nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima stavano andando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e poi travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è quasi di 7 punti percentuali, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. In chiusura allo sport, per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. E con questo è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo. Chimico come sci e fumo questo e dopo andiamo. Un'altra estate merda che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 8.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
0: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, seconda parte del Morning Show, sempre con Graziano D'Andrea naturalmente. Continuiamo a salutare anche gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radioattività, da Regional Radio, da MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Gli amici di Radio Tigullio Web li ritroveremo domani a partire dalle 7.09 per la prima parte. E allora, una bella curiosità che unisce l'alta fedeltà alla buona tavola. Se pensate che la musica faccia bene solo alle vostre orecchie, sappiate che c'è chi la usa per affinare il formaggio. Un team di ricercatori svizzeri ha condotto un esperimento singolare, ha fatto stagionare diverse forme di formaggio Emmental esponendolo a cicli continui di musica pop, rock, classica e hip hop per 6 mesi. Il risultato? Analisi chimiche e sommelier hanno confermato che la musica cambia il sapore del formaggio, in particolare le forme che hanno ascoltato l'hip hop e le basse frequenze hanno sviluppato un gusto molto più aromatico, intenso, fruttato rispetto a tutte le altre. Le vibrazioni sonore influenzerebbero direttamente l'attività metabolica dei batteri responsabili della stagionatura. Quindi, cari ascoltatori, la prossima volta che alzate il volume della radio in cucina, sappiate che anche il vostro frigorifero potrebbe ringraziarvi. Restate sintonizzati qui con noi, che chissà che il prossimo pezzo non faccia bene anche al vostro spuntino.

Alicia Keys con Fallen ci ha tenuto compagnia per qualche minuto. Amici, quante volte vi è capitato di fare un acquisto online o in negozio proprio sull'onda dell'entusiasmo per poi pentirvene il giorno dopo? Succede a tutti. È colpa della dopamina che si attiva quando vediamo qualcosa di nuovo. Per salvaguardare il portafoglio in questo inizio di settimana, gli psicologi comportamentali suggeriscono una tecnica semplicissima chiamata la regola delle 72 ore. Quando trovate un oggetto non essenziale che volete assolutamente comprare, non acquistatelo subito. Mettetelo nel carrello virtuale o fate una foto al cartellino e poi imponetevi di aspettare esattamente 3 giorni. Nella grande maggioranza dei casi, passate le 72 ore, quell'impulso incontrollabile svanisce e vi renderete conto che quell'oggetto non vi serviva poi affatto. È una specie di diritto di recesso applicato alla mente prima ancora di spendere i vostri soldi. Provateci questa settimana, il vostro conto in banca vi ringrazierà, ok? Oh, bene, bene, bene. Dimmelo, dimmelo, Sal da Vinci e Serena Brancati.

tanta allegria stamattina, lunedì, ma è così incredibile, eh? Adesso invece accendiamo le candeline sulla torta della grande musica, perché oggi, l'8 di giugno, è una giornata di compleanni stellari per il pop britannico. Festeggiamo prima di tutto una delle voci soul più calde, intense e riconoscibili di sempre, perché spegne le candeline oggi Mick Hucknall, storico leader e frontman dei Capelli Rossi, quelli dei Simply Red. Ma non è solo, perché oggi compie gli anni anche il re dei sintetizzatori, l'architetto sonoro e icona di stile dei Duran Duran, il tastierista Nick Rhodes. Due artisti nati a pochi anni di distanza che hanno letteralmente dominato e definito il suono, no? L'eleganza, la melodia, proprio quella degli anni 80 e 90 che ci piace tanto. E allora, ovviamente, per ascoltare, ci andiamo ad ascoltare un brano classico senza tempo dei Simply Red, eccoli qui. Ah, Holding Back the Years. Ma che bella! Auguri, auguri, auguri a Mick Hucknall.

Dunque, Mick Hucknall, ed ora facciamo un salto indietro nel tempo, esattamente all'8 di giugno però del 1974, quel giorno un immenso David Bowie conquistava la vetta della classifica degli album nel Regno Unito con uno dei suoi capolavori più teatrali e distopici, Diamond Dogs. Questo disco è rimasto nella storia non solo per tracce leggendarie come Rebel Rebel, ma anche per un clamoroso caso di censura legato alla sua copertina originale. Il dipinto firmato dall'artista belga Guy Pellehart raffigurava David Bowie in una mutazione grottesca, metà uomo e metà cane. Il problema? Nella prima versione si vedevano chiaramente i genitali dell'ibrido. La casa discografica si spaventò, ritirò quasi tutte le copie stampate e fece aerografare la zona per nascondere il dettaglio. Oggi quelle pochissime copie sfuggite al macero, rimaste intatte, pensato, valgono una vera fortuna tra i collezionisti di tutto il mondo. E poi, se parliamo di album che hanno segnato una generazione, non possiamo dimenticare l'8 giugno del 1999. Quel giorno usciva nei negozi un disco che avrebbe ridefinito il rock alternativo del nuovo millennio, Californication dei Red Hot Chili Peppers. Dietro questo album, che ha venduto oltre 15 milioni di copie, c'è una bellissima storia di rinascita artistica e umana. Segna infatti il grande e inaspettato ritorno alla chitarra di John Frusciante dopo anni bui passati a lottare contro una gravissima tossicodipendenza che lo aveva quasi ucciso. Quando si riunì alla band in un garage, la magia si riaccese all'istante e nacquero gemme assolute come Scar Tissue, Other Side e la title track, trasformando le ferite del passato in pura poesia rock. Chiudiamo anche questa pagina dell'almanacco musicale celebrando una delle voci più cristalline e potenti della musica leggera. L'8 giugno del 1994 una giovanissima artista romana pubblicava il suo primissimo album omonimo. Parliamo del debutto discografico di Giorgia. Sì, avete capito bene, la grande e mitica Giorgia. Solo pochi mesi prima, diciamo, quindi stiamo parlando di insomma qualche mese, insomma, aveva incantato il pubblico e la critica sul palco del Festival di Sanremo, nuove proposte con un brano intitolato E poi. E beh, e poi quell'album di debutto, trainato proprio da quel singolo, si rivelò al mondo intero questo talento puro, no? Che ancora oggi continua a sfornare tantissime cose veramente assolutamente uniche. Giorgia è capace di unire proprio la grande tradizione della melodia italiana, poi insomma ha quelle sfumature, le estensioni del soul, un po' alla Whitney Houston, tanto per capirci, ecco, proprio al blues americano. Ecco, fu l'inizio ufficiale di una carriera straordinaria. Abbiamo ricordato tutto? Sì, ora andiamo con la musica che è meglio, vai. Non ascoltiamo Giorgio, ma ascoltiamo Fergie, con Big Girls Don't Cry.

0: Fergie, Big Girls Don't Cry, per qualche minuto insieme a noi. Ora cambiamo argomento, dopo aver parlato di musica ovviamente, parliamo di meteo, ma da un punto di vista olfattivo. Già, perché vi siete mai chiesti perché il profumo della terra subito dopo un temporale estivo sia così intenso e, ammettiamolo, anche incredibilmente rilassante? Bene, quel profumo ha un nome scientifico preciso, si chiama petrichor. La cosa affascinante è che non è l'acqua in sé a profumare, ma una combinazione di oli vegetali secreti dalle piante nei periodi di siccità e di un composto organico chiamato geosmina, prodotto da alcuni batteri del suolo. Quando le gocce di pioggia colpiscono la terra, intrappolano minuscole bolle d'aria che schizzano verso l'alto come l'anidride carbonica in un bicchiere di spumante, diffondendo questo aroma nell'aria. Beh, il nostro olfatto è talmente sensibile alla geosmina che riusciamo a percepirla anche se diluita in pochissime parti per miliardo. Gli antropologi dicono che questo amore per il petrichor è un'eredità dei nostri antenati, per i quali il profumo della pioggia significava, come dire, vita, raccolto a fine della sete, un ottimo motivo per fare un bel respiro così proprio profondo. La prossima volta che arriva un acquazzone fate così e vedete che sarete benissimo. Continuiamo a...
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Siamo ancora insieme, 8:34, parliamo di tecnologia, diamo anche dei buoni consigli tecnologici, cari amici. E allora, come ripulire la memoria dello smartphone senza cancellare foto? Chiudiamo con uno spazio proprio dedicato a chi ogni mattina combatte con la famigerata notifica sul telefono, memoria quasi piena. Lì ti girano le scatole, soprattutto di lunedì mattina, figuriamoci. Allora, prima di iniziare a cancellare disperatamente le foto dei vostri ricordi o i video delle vacanze, c'è una mossa strategica che quasi tutti dimenticano di fare. Andate nelle impostazioni delle vostre applicazioni di messaggistica come WhatsApp o Telegram. Spesso queste app salvano automaticamente nella memoria interna del telefono ogni singolo video, meme o buongiorno ricevuto nei gruppi, anche se non lo aprite. Disattivando il download automatico dei media e svuotando la cache delle chat più pesanti, potete recuperare istantaneamente diversi gigabyte di spazio senza toccare la vostra galleria personale. Non sia mai, voglio dire, no? Un quarto d'ora di pulizia digitale vi eviterà così di dover scegliere quale ricordo eliminare. Fate spazio alle cose importanti della vostra vita, lasciate fuori i video dei gattini accumulati negli anni. Sai quanti ce ne sono, mannaggia. Per non dimenticare, capisco, però no, sto dicendo che per non dimenticare il titolo del brano degli Zero Assoluto. Buongiorno.
1: Allora.

te. Attenzione alle monete da 2 euro che sono le più contraffatte fra quelle in circolazione. Pensate che a Prato è appena stata smantellata una rete di falsari e corrieri che ne produceva di indistinguibili dalle originali. Per riconoscere un falso si possono controllare il peso, la nitidezza del bordo e dei rilievi, ma anche il contrasto cromatico tra le due parti e reazione al magnete. Solo in Italia nel 2024 sono state sequestrate, pensate, oltre 92.000 monete false.

0: Siamo collegati con il nostro Renato Lorenzi. Buon lunedì, ciao Renato.
1: Buongiorno a tutti, cari ascoltatori, buongiorno. E oggi già lunedì, ma
0: già
1: guarda
0: lunedì.
1: Un po' come passano queste settimane veloci.
0: Sì,
1: proprio,
0: sì, terribile, terribile.
1: E quindi iniziamo con una bella, un bel discorso, una bella frase che ha detto un certo Mattarella. Ha detto una ma chi è?
0: È presidente. Se lo dicono loro, noi ci crediamo.
1: Noi ci crediamo, bene, perché okay. Mi sembrava che il mandato fosse scaduto.
0: No,
1: è da mo. Un po' come Zelensky,
0: esatto.
1: Hai visto? Un po' come Zelensky, si è rinnovato da solo.
0: Esatto.
1: Vedi che cose strane succedono a volte, no?
0: Ma
1: ha detto, la forza attrattiva, questa è la frase proprio sua, personale, ha detto, la forza attrattiva dell'Unione Europea, con il suo esempio di pace e benessere, è tornata più intensa che mai.
0: Hai capito.
1: Ha detto sta cosa
0: ha
1: qui.
0: Detto delle cose importanti.
1: Allora, signor Mattarella, non mandiamo più armi in Ucraina, per favore.
0: Primo,
1: se vogliamo veramente la pace,
0: esatto.
1: No?
0: Esatto.
1: Ecco, questa è la prima cosa. E poi il benessere. Bene, io vedo che c'è tanta gente che non arriva a fine mese, signor Mattarella. Io vedo che c'è difficoltà, qui in Italia.
0: Sì,
1: almeno
0: sì,
1: da quel poco che posso vedere io. Quindi non direi che l'Unione Europea sia, cioè, per me un'organizzazione che non ha mai appoggiato l'Italia,
0: questo sicuramente.
1: Ecco. E poi che ultimamente poi tra l'altro è stata anche disapprovata attraverso i cittadini italiani,
0: sì,
1: con tutte queste scelte un po'

0: siamo partiti con dei consigli per...
1: Siamo partiti con dei consigli, certo, noi ne siamo prodi di consigli.
0: No, prodi lascialo perdere, prodi. Che ha detto tante di quelle cavolate nel corso degli anni.
1: Lasciava, cadiamo dalla padella alla brace.
0: Esatto, dalla padella alla brace.
1: Che poi tra l'altro l'Unione Europea ha mostrato per l'ennesima volta il suo vero volto crudele, cinico e spietato, io direi, no? C'è la lettera del commissario Valdis Dombrovskis all'Italia.
0: Dombrovskis, sulla presunta concessione
1: di flessibilità sull'energia e viene chiaramente spiegato che questi fondi, i fondi europei, non potranno essere utilizzati per aiutare i cittadini, le famiglie e le imprese italiane, capito? Soprattutto le piccole imprese o gli artigiani li vogliono affossare, cari ascoltatori. L'Unione Europea ci vuole affossare.
0: Ah, questo è buono, sicuro.
1: E anche gli agricoltori in primis, io direi, contrastando l'aumento dei prezzi dei carburanti, delle bollette, ragazzi, i carburanti, la benzina è arrivata a 2,40 euro, 2,30 euro, una cosa pazzesca, no?
0: Stiamo aspettando i 3 euro, attenzione che arriva.
1: È pazzesco, no? E questo è esattamente ciò che sta rendendo gli italiani sempre più poveri, io direi.
0: Ma va.
1: Al di là dello stucchevole dibattito tra governo e finta opposizione, perché qui sono tutti un po',
0: Sì, con quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova.
1: Facciamo finta che tutto va bene, no?
0: Tanto per continuare delle citazioni, voglio dire.
1: Certo, il dato
0: possiamo
1: però
0: dire quelli
1: solo.
0: Belli come noi, che sono tanti.
1: Certo, come no, chi non lavora non fa l'amore.
0: Come no?
1: Vabbè, comunque, qui stiamo andando un po' fuori seminato.
0: Sì, abbastanza.
1: Allora, il dato è uno solo. Bruxelles e la commissione di Ursula von der Leyen non vogliono aiutare i cittadini.
0: Ma perché? Ma perché dovrebbero farlo?
1: Ma
0: perché
1: rilanciano addirittura le follie dei Green Deal, capito? Che la terra si sta la stanno scaldando loro, la terra, con le condense.
0: Se no sei un complottista.
1: Esatto, ho detto con le scie che fanno la cappa, no? E poi ti viene questo caldo anomalo che uno dice il cambiamento climatico. Ma che cambiamento climatico? Ragazzi, il sole cambia il clima sulla nostra terra, non e queste cose qui che spruzzano.
0: Ecco.
1: E quindi torniamo un attimo alle foglie del Green Deal. Di folle qui ci sono solo le istituzioni europee di folle che vogliono fame e miseria per gli italiani, ragazzi, ci stanno affossando.
0: Ma che belle cose.
1: Qual è la soluzione? La soluzione c'è.
0: Certo, andare fuori dall'Europa, ma questo...
1: Andare fuori dall'Europa e dalla NATO, subito.
0: Era questa, la sapevo.
1: Subito. Ecco. Ce lo dice anche Marco Rizzo.
0: Ah beh, ecco, se lo dice lui.
1: Lo dice anche lui, tra gli altri, tra le altre voci, lo dice anche lui, no?
0: Sì.
1: Ecco, quindi praticamente l'Unione Europea ha avviato un procedimento contro la frazione Europa delle Nazioni Sovrane, sai, perché se l'è presa anche con ESN, con un chiaro obiettivo verso AfD, che è il partito tedesco, lo sappiamo, che ha già il 29% su scala nazionale e fino al 42% in Sassonia, pensa, e quindi la vigilanza del partito accusa il gruppo di aver violato i valori fondamentali dell'Unione Europea, tra l'altro per critiche alla migrazione di massa, commenti su Israele, su commenti sui Rom e associato l'omosessualità alla pedofilia. Ecco. Quindi vedi, hanno fatto questi 4-5 commenti che insomma uno dice vabbè, esprimo la mia opinione,
0: non
1: e
0: si
1: sono
0: può.
1: Stati subito tacciati.
0: Non si può esprimere proprio. Ma scherzi, ma,
1: può,
0: da quando, ma scusa, ma perché dovremmo non dobbiamo parlare tutti all'unisono, capito?
1: Hai capito, certo, come no? Ecco, con questo scherzo qui AfD perderà 2 milioni di euro di finanziamenti all'anno.
0: Bene.
1: E chiaramente un attacco, per me è un attacco politico, per indebolire questo forte partito che sta crescendo ancora, ecco, in crescita nei sondaggi. Bruxelles cerca di vietare ciò che non riesce a fare alle urne,
0: eccolo.
1: E lo fa con trucchi amministrativi,
0: anche dei barbatrucchi,
1: barbatrucchi, quelli sono fantastici, è vero,
0: barba papà, questo... barba mamma,
1: barba nonno, eccetera. Comunque vedi, questo è uno sbaglio, non si fa così, cara Bruxelles, non si fa così, non hai capito niente, un po' come il Grande Fratello, no? Se tu voti contro una persona, quella lì vincerai,
0: sicuramente.
1: Se tu invece gli dai favore, gli dai soldi e quello quell'altro, vedrai che piano piano se ne va giù da solo.
0: Esatto.
1: Invece qui è sbagliato, cara Bruxelles. Fai esattamente il contrario di
0: quanti
1: quello che
0: consigli diamo stamattina, quanti consigli a tutti.

0: dando tanti consigli, è vero, poi chissà se saranno seguiti o meno, a noi non ce ne frega niente, però vabbè, comunque a noi cosa interessa?
1: Ma figurati, cosa interessano?
0: A noi interessano cose più importanti, sai, certo. A noi, cioè? Per esempio interessa che sta arrivando un Neurovex R9,
1: no,
0: che è un'unità di pristine, non è un robot che viene dallo spazio, no, è una cosa qui sulla Terra che probabilmente di tecnologia aliena, non di tecnologia
1: terrestre. Gli tornano
0: molto,
1: ancora.
0: No, questa non è di rettiliani, da un'altra parte viene.
1: Okay.
0: Comunque, è un'unità di ripristino neurale, attenzione, per i neuroni, i nostri neuroni.
1: Quelli che non abbiamo più ormai.
0: Ma forse anche tu, che ne abbiamo molto pochi oramai.
1: Pochissimi.
0: Ecco, è un'unità MedBed. Questa serve per la decalcificazione della ghiandola pineale,
1: la famosa,
0: esatto, che è stata rovinata in tutti questi anni da tutte queste schifezze che ci stanno propinando, poi la ricostruzione della barriera ematoencefalica e la riparazione delle vie neurali, quindi quelle che sono state danneggiate da tutti i farmaci che ci stanno dando, sai, perché qui, a parte i vaccini eccetera, sappiamo che hanno fatto dei danni mostruosi, e anche tutte le medicine che il Big Pharma continua a proporre attraverso il disordine dei medici.
1: Il famoso disordine dei medici.
0: Il disordine dei medici, che continua a fare ancora più disordine nella salute dei cittadini, secondo me. Non tutti, non tutti, attenzione, non tutti. Ce ne sono alcuni che si sono tirati fuori dal gruppuscolo. Ecco, quindi ci saranno queste riparazioni, diciamo, ripristino della capacità cognitiva in sé, no? E l'eliminazione delle neurotossine, che sono quelle che purtroppo nel nostro corpo vengono prodotte da alluminio, mercurio, fluoruro, il fluoro famoso, e da tanti altri metalli pesanti che vengono irrorati soprattutto nei nostri cieli.
1: Dalle condense degli aerei.
0: Cari ascoltatori, ricordiamo che c'è il DDL Cieli Blu anche, no? In atto.
1: Si può firmare.
0: È già stato raggiunto il quorum delle 50.000 firme in anche un mese, ragazzi.
1: Bene.
0: È una cosa bellissima.
1: Fino a quando va avanti questa possibilità di firmare?
0: E questo solo online, quasi solo online, qualcuno è andato a firmare anche nei comuni, alcuni comuni hanno già aperto, alcuni fanno un po' fanno un po' così braccetto corto, non presentano i banchetti, sai, c'è una piccola mafia, io direi, sotto,
1: ma
0: no, questa cosa qui.
1: Ma non dire queste cose. Ma non esiste.
0: Ma non è vero.
1: Ma la mafia non ci risulta.
0: Comunque adesso arriveranno anche i banchetti per andare a firmare, andate a firmare, perché 50.000 firme sono state raccolte, ma noi ne vogliamo raccogliere un milione.
1: Anche di
0: un
1: più,
0: milione
1: se possibile.
0: Di firme, questa cosa qui.
1: Ma dai, ma sul serio, dai, via.
0: No, dici che è troppo.
1: Troppo poco. Ci vorrebbero 40 milioni di firme.
0: 45 milioni, facciamo 45.
1: Cioè la maggioranza degli italiani.
0: Ma figurati. Chissà cosa farà.
1: Mario Draghi, eccolo qua.
0: Non poteva mancare.
1: Sì.
0: Non poteva
1: cosa
0: mancare
1: fa,
0: Mario
1: cosa
0: Draghi.
1: Fa, cosa fa?
0: Allora, lui è con Roberto Speranza. Ormai fanno pappa e ciccia, sono sempre insieme.
1: Sì.
0: Speranza gli fa: Mario, ho saputo che stai imparando a leggere l'alfabeto Braille. Per il non vedente. Ma cosa temi, forse di perdere la vista?
2: No, caro Roberto, ma siccome io leggo molto la sera, vorrei risparmiare un po' di luce.
1: Vabbè, ok. Perfetto, guarda, terribile. Va bene, basta così, non ne voglio più sapere. Ci diamo appuntamento domani.
0: Sì, buona
1: ciao,
0: giornata
1: Renato.
0: A tutti.
1: Ciao. E anche oggi ce la siamo cavata in qualche maniera. Salutiamo le radio collegate ancora: Diffusione Europea, Radioattività, Regionale Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Appuntamento domani mattina, come al solito vi aspetto qui alle 7.09 per fare colazione insieme. E che dire, passate una buona giornata, buon inizio di settimana, buon lunedì, e ci salutiamo ovviamente con il brano che ci accompagnerà esattamente alle ore 9. Chiudiamo con un po' di energia e che cavolo, andiamo, vai. Ciao, a domani.

0: 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, regolare il traffico in queste ore sulla rete viaria nazionale. Unica notizia, un incidente avvenuto sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia che sta provocando code tra Pontevico e Manerbio verso Brescia. Questa notte tra Toscana ed Emilia dalle 21 alle 6 resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta 1 panoramica, tra il bivio con la direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto a Bologna potrà comunque percorrere la 1 direttissima. Dalle 22 alle 6 prevista una chiusura notturna anche tra Emilia Romagna e Veneto sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Ancora questa notte per lavori a partire dalle 22 chiuderà la A9 Milano-Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Riapertura entro le 5 del mattino di domani. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

Eccoci quindi ad una nuova puntata della storia della canzone italiana. Oggi è una giornata un po' particolare, parleremo dell'orchestra Angelini, che è stata una delle più famose orchestre dell'epoca. E ne parleremo a lungo, perché metteremo un bel po' delle canzoni che l'orchestra Angelini ha magistralmente suonato.

L'orchestra Angelini ha regalato al pubblico della canzone italiana infiniti ritornelli da cantare, parole da ricordare, momenti da non cancellare. Quasi 30 anni della nostra musica leggera hanno visto tra i protagonisti assoluti questo maestro e la sua orchestra. Dopo lunghe esperienze quale suonatore di violino, di numerosi viaggi intorno al mondo nelle sale da ballo torinesi, Angelini debuttò alla radio nel 1936, influenzando ed orientando i gusti degli ascoltatori. Angelo Cinico, detto Angelini, è l'uomo che per circa 30 anni l'ha fatta da protagonista nel mondo della musica leggera italiana, alla guida di un'orchestra che con formazioni varie ha sempre goduto delle simpatie di un pubblico numerosissimo. Forse i primi fenomeni di acceso fanatismo per artisti non appartenenti al mondo della lirica si sono verificati in Italia parallelamente all'aumentare della popolarità di Angelini e dei cantanti che in tanti anni di carriera ha saputo lanciare. Angelini fu il primo, almeno da noi, a capire quale e quanta importanza avessero le voci, se inserite abilmente nell'impianto strumentale dell'orchestra. Questo non è che uno dei tanti segreti della ricetta magica di Angelini. Per circa 30 anni incontrastato re della canzone italiana. 30 anni, pensandoci bene oggi, nell'epoca in cui i nostri labili divi bruciano alla loro popolarità nel giro di pochissimo tempo, si propone spontaneamente la necessità di tracciare un parallelo tra la situazione di ieri e quella di oggi nella nostra musica leggera. È necessario tenere presente che il nostro protagonista si affacciò alla ribalta in un periodo in cui la canzone italiana era appena allo stadio artigianale, mentre oggi, sia pure avventurosamente, si è giunti alla quasi totalità di industrializzazione del prodotto. Quindi che i risultati di questa trasformazione siano perlomeno discutibili è un fatto che non è qui il caso di discutere. Del resto, Angelini ne è del tutto estraneo. Cerchiamo insieme di spiegarci il segreto di quella che abbiamo chiamato la ricetta magica e di cogliere quel tanto di impalpabile, di irreale che accompagna l'ascesa di quasi tutti i fenomeni. Se chiedessimo un parere sulla popolarità di Angelini ad un musicista o ad un ascoltatore profano, otterremmo risposte apparentemente sconcertanti. Il musicista, stringendosi nelle spalle, ci risponderebbe che non trova alcuna spiegazione logica. Il secondo, dopo qualche esitazione, direbbe quasi certamente che Angelini era così popolare perché presentava canzoni facili, sempre ben cantate, talvolta anche belle. In questa seconda risposta, quella che conta di più per noi, poiché non è dettata da un tecnico, ma dall'ascoltatore medio, si intuisce una verità importante. Angelini non ha mai dimenticato di lavorare unicamente per il proprio pubblico, sordo ai suggerimenti e all'ammirazione di colleghi e musicisti. Tuttavia, era proprio infischiandosene dei colleghi e delle loro sentenze che egli costruiva la sua notorietà. Cercando sempre il bersaglio del successo popolare, al contrario di quanto capitava ai suoi moltissimi antagonisti, tutti o quasi tutti spariti, per lasciar posto ad altri, spariti a loro volta. Angelini, incontrastato, restava sulla breccia, aspramente criticato e assurdamente venerato nello stesso tempo. Da una parte i detrattori, tutti musicisti o smaliziati divoratori di dischi, già in particolare confidenza con orchestre non italiane. Dall'altra gli adoratori, addirittura legioni, unicamente alla ricerca di sensazioni immediate, magari superficiali, da capire attraverso il suono degli incerti altoparlanti degli apparecchi radio di allora. Già, perché Angelini e la radio in Italia erano pressappoco la stessa cosa.

tutta vuota cede, poi s'affloscia e cade, dunque tu non ci sei più. Siedo al pianoforte e tu mi guardi ancora dentro una cornice d'oro. Sento la

La sua popolarità si mantenne, anzi, crebbe per circa 30 anni, il che impone di ricordarci che nemmeno gli inizi della televisione serviranno a scalzarlo dal trono. Un trono conquistato con anni di duro lavoro, con serietà e soprattutto con coerenza. Proviamo a tornare un attimo indietro nel tempo e a mettere a fuoco l'ambiente in cui Angelini ha mosso i primi passi sulla via del suo travolgente successo. Siamo a Torino, ancora oggi una città con tantissimi locali da ballo. Già allora era la capitale italiana delle danze, con numerosissime sale da ballo. In quasi tutte si svolgevano ogni giorno trattenimenti pomeridiani o serali, con un pubblico sempre e dovunque trabocchevole. Studenti, sartine, sfaccendati, viveur, signori in vena di evasioni, mariti a caccia di avventure. C'era insomma un cocktail di varietà umana in cerca di svago, oltre ad un buon numero di veri appassionati del ballo. Torino offriva con i suoi locali un valido antidoto alla noia. L'elite torinese si riversava in preferenza alla sala gay. In pedana agiva l'orchestra Angelini, che aveva anche un vero e proprio cantante. Questi era Vittorio Belleri, oggi una vera miniera di ricordi, utilissimo a chi voglia ricostruire fatti ai quali, per ragioni anagrafiche, non avrebbe potuto aver assistito. La radio scelse proprio la sala gay per i suoi collegamenti esterni e le trasmissioni ebbero un tale successo che l'orchestra Angelini fu chiamata a esibirsi regolarmente anche negli auditori. Angelini sapeva benissimo quello che il pubblico voleva, lo sapeva per aver girato quale violinista a mezzo mondo. Conoscendo i gusti della gente, non gli fu difficile assecondarli in pieno. Intuì che la canzone, diventando ballabile, avrebbe avuto un grande avvenire. Le parole avrebbero dato il loro galeotto contributo agli idilli nascenti e avrebbe potuto sostituirsi al timido balbettamento di una frase galante. Sarebbero diventati complici, involontari in tanti balli, guancia a guancia. Molti altri cantanti seguirono o affiancarono Vittorio Belleri, il decano. Angelini sceglieva per loro con grande cura e meraviglioso intuito le poche canzoni valide tra le moltissime che i compositori cominciarono a proporgli. Qui scopriamo un altro degli ingredienti della famosa ricetta, la scelta del repertorio. Mai discorsi musicalmente azzardati o astrusi, ma sempre brani che, ascoltati due o tre volte, diventassero familiari alle orecchie del grande pubblico. Abbiamo detto che dopo Vittorio Belleri vennero altri cantanti. Vogliamo ricordarli? Ma tutti raccolsero attorno a sé amori e fanatismo, glorie e popolarità, ma pochissimi soldi. La canzone andava ancora quello che da oggi, anzi, in questo senso un parallelo è praticamente impossibile. Non risulta affatto che i cantanti percepissero compensi superiori a quelli dei componenti dell'orchestra, anzi, sui dischi venduti non avevano percentuali o, se le avessero avute, erano comunque minime e il nome dei cantanti sulle etichette era scritto ben sotto quello dell'orchestra, in caratteri quasi illeggibili. Non va dimenticato infine il quantitativo di dischi che il mercato assorbiva allora, a paragone di oggi con DVD, con CD, con semplici file che possiamo scaricare da tutti i nostri computer, oppure ascoltare direttamente dal telefonino. Facciamo ora i nomi di questi cantanti, rimanendo con essi nel primo periodo della dittatura musicale Angelini, che si concluse con degli eventi bellici. Molti di essi si occupano di canzoni e di spettacolo, mentre degli altri si sono perdute le tracce. È doveroso dire però che alcuni di essi si esibirono anche con l'orchestra di Pippo Bazzizza e con altri che saltuariamente trasmettevano musica leggera. Eccoli: Lina Termini, Oscar Carboni, attualmente impresario di molti cantanti, Dea Garbaccio, Alberto Rabagliati, Norma Bruni, Isabellini. Queste due ultimi sono state anche attrici radiofoniche. Nini Serena, Giovanni Vallarino, Silvano Lalli, Otello Poccaccini, l'indimenticabile Trio Lescano. E ancora, Lucio Ardenzi, noto impresario e marito separato di Ornella Vanoni, Silvana Fioresi, Alfredo Clerici, Michele Montanari. La maggior parte di essi veniva dai primi concorsi per i Voci Nuove, bandito da Leier, l'ente destinato a trasformarsi dopo il 1945 in RAI, mentre altri come Vallarino e Rabagliati erano gli ex strumentisti. Vallarino suonava il trombone e Raba il violino. L'elenco è limitato al primo
primo periodo del ciclo Angelini. Vi andrebbero aggiunti il nome di Nilla Pizzi, giunta a Torino attorno al 43, spaurita debuttante destinata ad assurgere qualche anno più tardi al ruolo di reginetta della canzone italiana. I lettori giovani avranno probabilmente sbarrato gli occhi davanti a molti di questi nomi, così poco familiari. Eppure, se questi lettori chiedessero ai loro padri informazioni dettagliate, scoprirebbero, con qualche luccichio negli occhi degli interpellati. Si può anche non essere patiti per la canzone, ma è inconfutabile che molti nostri ricordi siano legati alle semplici note di un motivetto, al testo un po' ingenuo di un ritornello ascoltato per puro caso, in un momento particolare. La guerra, che nessuno ha dimenticato, ha forse contribuito a stampare ancora meglio nella memoria immagini e momenti che niente può cancellare. Nel sottofondo di questi ricordi una canzone la si troverà sempre. Le canzoni di quei tempi erano quasi tutte manipolate dalle sapienti orchestrazioni del maestro Angelini e cesellati dalla voce dei suoi cantanti. Erano questi ragazzi modesti, puntuali, educati e attenti. Trasmettevano in diretta nelle ore di massimo ascolto per un'invisibile platea che andava facendosi sempre più numerosa, poi lentamente più esigente. Erano collaudatissimi e non potevano sbagliare. Angelini era severissimo nella scelta e intransigente nelle esecuzioni. Il cantante non doveva strafare o svisare, doveva attenersi rigorosamente a quanto stabilito nelle lunghe ore di prove estenuanti. La disciplina era automatica, quasi per un tacito accordo fra capo e gregari. Tutti erano trattati allo stesso modo, senza concessioni per nessuno. Tutti stimavano Angelini e capivano di dovergli una grande parte del loro successo personale. Soltanto la politica interferì sulla pacifica vita dell'orchestra. Ogni tanto venivano ordini dall'alto, per cui taluni brani venivano eliminati, perfino la sigla iniziale dovesse essere sostituita e si passò dall'americano Where and When di Richard Rodgers al più casalingo, al più autartico, C'è una chiesetta, prima che gli fosse depennata dal repertorio. Angelini ottenne un grandissimo successo con un brano per sola orchestra, intitolato Tiger Rag, il ruggito della tigre.

Durante una delle moltissime tournée dell'orchestra Angelini, e precisamente quella effettuata insieme al suo grande rivale di allora, Pippo Barzizza, si verificarono episodi clamorosi di simpatia e di fanatismo da parte del pubblico. Un vero e proprio assalto al divo. La polizia aveva ovunque un gran lavoro per garantire l'incolumità personale di Angelini e dei suoi cantanti, considerati quasi patrimonio nazionale. Sfiorato il tasto della rivalità con Barzizza, occorre comunque una precisazione. L'occhialuto maestro genovese fu l'antagonista primo di Angelini. Gli italiani si schierarono in due diverse fazioni, gli angeliniani e i barziziani. I primi, di gusti più semplici, erano veri estimatori della melodia. Gli altri avvertivano nelle esecuzioni dell'orchestra favorita una mano e un gusto più moderno, una maggiore aderenza a canzoni dettate dai grandi arrangiatori americani di allora. Tornando alla ricerca degli ingredienti della ricetta Angelini, un altro ce ne viene in mente: il suono. Le esecuzioni di Angelini erano inconfondibili. Chiunque poteva, ascoltando un programma già in corso, anche senza aver sentito alcun annuncio né aver letto il Radio Corriere, poteva riconoscere al volo il particolare colore, il timbro dell'orchestra. Timbro e colore assolutamente unici. Oggi lo si definirebbe l'Angelini Sound. A questo suono dettero il loro contributo solisti diventati successivamente molto noti. Ricorderemo fra i tanti Michele Corino, un fisarmonicista di grandissime risorse tecniche, Piero Pavesio, pianista dal tocco impareggiabile, e Michele Ortuso, abilissimo chitarrista. Più tardi, nella ripresa post-bellica, avvenuta dopo una pausa di qualche anno, Angelini fu dapprima allontanato perché ritenuto fascista, successivamente richiamato con molte scuse per lo sbaglio. Forze nuove, strumentisti e cantanti diedero il loro valido contributo alla seconda inarrestabile ascesa dell'orchestra.

0: nel 1948 un succedersi di trionfi, non scalfiti dall'apparire all'orizzonte di una schiera di nuovi cantanti, né dal boom del disco avvenuto attorno al 57-58. Angelini restava sul trono della popolarità, re della canzone italiana. Ebbe solo una breve parentesi di penombra quando alcuni nuovi dirigenti della RAI, nel lodevole intento di modernizzare i programmi, gli chiesero per qualche mese di ritirarsi. Furono costretti dalle valanghe di lettere di protesta degli ascoltatori a richiamarlo d'urgenza ai microfoni. Dopo il 1960, forse spaventato dall'avanzata di certe correnti musicali d'oltremanica ed oltreoceano, dallo sbocciare dei primi contestatori sul piano musicale, dallo sconcertante fiorire e sfiorire di nomi e di mode, dalla necessità di essere più personaggi che artisti, Angelini si ritirò in buon ordine e notorietà intatta.
1: Quindicesimo posto in classifica generale. Musica e parole profumate di fiori, una canzone che non si dimentica tanto facilmente. È la trionfatrice del primo Festival di Sanremo. E a riportarci in quella festosa atmosfera del lontano 1951 sarà colei che ha condotto la canzone di questa sera, Grazie dei Fiori, quindicesima classificata, che ha condotto, dicevamo, questa canzone al trionfo, cioè Nilla Pizzi.

Il Festival di Sanremo deve molto ad Angelini. Fu lui che tenne a battesimo la manifestazione nel lontano 1951. Quello che oggi è diventato uno scontro fra titani, nel quale sono in ballo interessi valutati miliardi, altro non era, quando nacque, che una manifestazione quasi da salotto. Vi assistevano pochi intimi, raccolti sotto il palcoscenico sul quale lui suonava, mentre i camerieri servivano bibite e champagne. Nunzio Filogamo annunciava i cantanti e i titoli delle canzoni, salutando all'inizio ed in chiusura i suoi cari amici vicini e lontani. Le canzoni erano state suddivise fra i cantanti secondo criteri di stile e il pubblico presente doveva scegliere le migliori mediante votazione. Tutti lì, poco più di un collegamento esterno. L'intenzione era chiaramente e unicamente quello di fare musica al di fuori della fredda atmosfera degli auditori della RAI. I drammi erano di là da venire e portarono più tardi alle esasperazioni che tutti conosciamo, culminanti in forme di generale parossismo, di paure folli, coronate dalla tragedia di un giovane cantautore che, escluso dalla finale, cancellò la delusione uccidendosi. Parliamo naturalmente di Luigi Tenco. I primi festival erano una specie di giochino in famiglia e si poteva capire cosa successe infatti, che uno stesso cantante piazzasse ben tre canzoni ai primi tre posti della classifica finale. Fu Nilla Pizzi, l'autrice dell'exploit. Allora i cantanti

comandanti eseguivano, senza potersi permettere la più piccola variazione, gli ordini del maestro che era il loro capo in tutto e per tutto, e dovevano esclusivamente cantare. Oggi possono non avere una grande voce, ma devono assolutamente farsi notare. Chissà, forse è stata questa somma di considerazioni a incidere sulla decisione di Angelini di ritirarsi, o non saranno stati piuttosto gli anni a consigliargli di godersi in pace il bel clima di Roma, dove ha vissuto per gli ultimi anni della sua vita. Ricordiamo che Angelini era del 1901 ed è morto nel 1983. Non bisogna dimenticare infatti che i tanti anni passati nel mondo dello spettacolo e della radio possono aver affiaccato anche il carattere e il fisico, anche se di tempra piemontese e quindi solidissima. Di proposito, abbiamo trascurato nel tracciare questo profilo di Angelini di parlarvi dei suoi amori, della sua vedovanza, del suo secondo matrimonio, del suo trasporto per le belle macchine, la buona tavola e i vini genuini. Li abbiamo considerati particolari ovvi, sono tutte cose che non servono a fare di lui un personaggio. Egli, del resto, non lo è mai stato. È stato semmai un mito, reso ancora più fascinoso dal particolare momento in cui si è affermato.

Anche nella seconda fase del suo successo, cioè quella post-bellica, non è estraneo l'apporto dato dalle voci di cui si è saputo circondare. Ma il discorso è reversibile. Avrebbero quelle voci potuto qualcosa anche senza la vicinanza di quel prudente e sperimentato

0: E ricordiamo infine Nadia Liani, Pia Gabrieli, Luciano Lualdi, Jimmy Caravano, Lilli Persi Fati, Walter Romano, tutti usciti da uno degli ultimi concorsi per voci nuove, banditi dalla RAI, poi Carmen Rizzi e Mario Querci. Dalle file dell'Orchestra Angelini uscirono ancora bravi solisti e anche ottimi direttori d'orchestra, quali William Galassini, che fu il pianista fisso per anni della formazione della fondazione radiofonica più amata e più criticata d'Italia. Cercavamo all'inizio la formula di una ricetta e forse l'abbiamo trovata. Era il buon gusto, l'amore per il proprio lavoro e rispetto per il pubblico, collaboratori validissimi, ricerca della personalità. Crediamo proprio che nella fusione e dal giusto dosaggio di queste componenti sia nata la lunga, luminosa, invidiabile carriera del più longevo professionalmente parlando degli chef d'orchestra italiani, Angelo Cinico, detto Angelini.
1: Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan, e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom, il boss.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone dal 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, lo ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams.
2: People say I'm the life of the party.

Rock Wave. Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina, già componente dei Whiskey Town e una carriera da solista importantissima, ha presentato questo pezzo in versione live. Questo brano è uno dei più famosi della Motown e Ryan Adams l'ha presentato live a Newcastle nel 2023 e poi pubblicato in una raccolta nel 2025, anche se era uscito come singolo. Continuiamo con questo excursus su brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953, si chiama Lucinda Williams. Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche U2 tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Weller ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find Eldorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain è una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando in Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE. Elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
5: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
6: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Gobi Twins, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust in questa versione reggae degli Easy Star All Stars. Hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972. Hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller. Però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed. Questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer, si intitola Perfect Day. Ce l'ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue, Perfect Day.

grande pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chrissy Hynde, ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

Un anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings in origine con questa Good Night Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016 che si chiama Rikas, specializzata in cover in chiave quasi acustica con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Rikas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce l'ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: Il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra dei Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane, l'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977, ma questa era una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica. Si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Il brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della new wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quelli di Video Killed the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond e, in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni. Small Town Boy dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di questa artista canadese che si chiama Charlotte.

Char con questa versione particolare di Baby I Called You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio. Cantautrice canadese, classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Arthur Ward Away, grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slow Dim da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici, progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. E Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere, perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millen Collins, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso. Molto bello anche il video, che mostra e cattura l'energia dei suoi live, di questo bravissimo artista italiano, che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stato di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: nostra poesia, hit number one, gli alunni del sole.
1: Everybody say

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat. Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
1: L'abitacolo può quindi ospitare soltanto 2 persone e trasportare 70 kg di bagagli. Il tetto è completamente in tela e comprende anche il lunotto, realizzato in plastica trasparente. Costa 490.000 lire, poco meno della già famosa 600. Insomma, per comprarla ci vogliono circa 13 stipendi di un operaio medio. Fiat punta su costi di gestione e manutenzione molto contenuti per un'automobile, per quanto spartana, che costituisce una vera alternativa a scooter, moto e vecchie auto usate. Viene però accolta dal pubblico piuttosto tiepidamente, perché in un momento in cui l'opulenza di un'auto si misura dalla quantità di cromature che sfoggia, la piccola di Fiat invece va un po' controcorrente e ne è totalmente sprovvista. In effetti, le ruote con i bulloni a vista sono prive di coppe, i fari sono incassati senza cornice e sulla carrozzeria non c'è nessun profilo di abbellimento. E poi costa troppo, o meglio, il prezzo è ritenuto troppo vicino a quello della 600. Così, solo 3 mesi dopo, la Fiat corre ai ripari ed effettua alcuni cambiamenti per renderla più interessante. Arrivano sul mercato 2 versioni modificate, 500 economica e normale. La prima cambia ben poco, ma ha un motore con 2 cavalli in più rispetto a prima, per raggiungere quota 15. La normale, oltre al motore potenziato, presenta le tanto ambite rifiniture, le cornici in alluminio attorno ai vetri delle porte, le coppe in alluminio alle ruote, le cornici cromate attorno ai deflettori e ai fari, e la scritta nuova 500 in alluminio sul cofano posteriore. Vengono anche introdotti i cristalli discendenti alle portiere, i comandi del devio luce e degli indicatori di direzione allo sterzo. Tutte e due, nonostante i nomi lasciano immaginare il contrario, offrono maggiori contenuti. Ora ospitano 4 persone con un vero sedile posteriore, omologato e imbottito. Il prezzo resta invariato per la normale, mentre diminuisce per l'economica, venduta a 465.000 lire.
0: Come avete sentito, si cerca di rendere la Fiat 500 sempre più comoda, bella e accattivante, con motori sempre più prestazionali per ingolosire i potenziali acquirenti. Ma ascoltiamoci un bellissimo brano sempre del 57. Ce lo presenta il mitico Fred Buscaglione.

trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finte il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampion. Che sventola.

spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo un bel

0: Scopriamo adesso alcuni piccoli ma fondamentali trucchetti ideali e necessari per vivere al meglio la nostra mitica Fiat 500. Scopriamoli insieme.
1: Oggi voglio svelarvi qualche piccolo segreto sulla nostra Fiat 500. Il primo è il condizionatore d'aria della Fiat 500. Se noi togliamo il posacenere, abbiamo la possibilità di introdurre nell'abitacolo una grande quantità di aria, molto maggiore di quanto possiamo immaginare. Può servire, per esempio, a sbrinare i vetri in caso di pioggia, o a introdurre aria fresca quando fa caldo, anche se è più comodo aprire il tettuccio e godersi il cielo. Segreto numero 2. La nostra 500 è ferma da un po' di tempo e dobbiamo farla ripartire. È possibile che si sia svuotato il carburatore e che quindi sia necessario far girare il motorino d'avviamento per un po' di tempo. Se la batteria non è più che perfetta, potrebbe scaricarsi. Noi possiamo aiutare la macchina a partire al primo colpo in questo modo. Prendiamo uno straccio, lo appoggiamo sul bocchettone del serbatoio e facciamo una specie di respirazione artificiale, mettendo la bocca sul bocchettone e soffiando, cercando di creare un vuoto e dando pressione al circuito. In questo modo la benzina arriverà a riempire la vaschetta del carburatore e la macchina partirà subito.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo. La pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

CRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World, oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinéma Prêt-à-Porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinéma Prêt-à-Porter. Oggi parliamo di un film coscritto e diretto da Ikari, pseudonimo di Mitsuyo Miyazaki, dal titolo Rental Family. In italiano ovviamente ci aggiungono un sottotitolo così la gente capisce meglio, Nelle vite degli altri, che non si sa che cosa si debba capire, perché sembra la storia di uno stalker, in realtà, come vedremo, racconta tutt'altro. In ogni modo, oggi ad accompagnarci in questa puntata è Prince, e cominciamo con When Dove Cries e poi dopo andiamo con Rental Family.

0: Eccoci qua. Rental Family ci racconta la storia di un attore statunitense di nome Van Der Plug, che ha deciso di trasferirsi in Giappone da diversi anni. La sua vita è andata un po' in frantumi, va in Giappone a trovare lavoro e cosa fa? Lavoricchia qui e là in piccoli set, in piccole attività che insomma non gli rendono granché. Lui è diventato famosissimo in tutto il mondo grazie a una pubblicità di un dentifricio. Lui faceva il supereroe del dentifricio e quindi a un certo punto trova lavoro in una rental family, cioè un'agenzia, una di quelle agenzie che in Giappone offrono il loro servizio a persone che hanno bisogno di un attore che sostituisca qualcuno o che insomma faccia un certo tipo di presenza all'interno di un momento di un gruppo di persone. Faccio un esempio: a un certo punto il primo lavoro che accetta è quello per una ragazza che è omosessuale e però deve far finta di fronte alla famiglia di sposarsi con un uomo. Quindi cosa fa? Lui fa finta di essere il promesso sposo, fanno questo bellissimo matrimonio, dopodiché lui se ne va e arriva la ragazza che, così, dopo i genitori sono tranquilli, sono felici, sono già andati tutti via e lui ha fatto la figura del marito. E all'interno di questo lavoro, che lui all'inizio prende un po' sotto gambe, insomma tutto sommato è un lavorino come un altro, conosce un paio di persone che in qualche maniera, alcune persone che in qualche maniera lo cambiano, cioè una bimba di nome Mia che praticamente non ha il suo papà, è sparito, e quindi lui si fa convincere dalla mamma di questa bimba a sostituire il padre, perché la vuole iscrivere questa bimba a una scuola molto prestigiosa e che però prevede che ci sia un padre e una madre, e lui quindi deve fare un po' il genitore in affitto e si affeziona alla bimba. Poi deve far finta di essere un giornalista incaricato di intervistare un attore, Kikuo Hasegawa, che ha un po' di demenza, insomma è al limite dell'Alzheimer, e che insomma in qualche modo lui dice: io devo intervistarlo, così lui si convince di essere ancora amato dal grande pubblico, anche se in realtà il grande pubblico un po' l'ha dimenticato. Insomma, la storia va avanti, lui ha una specie di cambio di personalità, insomma cresce anche lui all'interno di questa agenzia, fra l'altro fa amicizia con i suoi colleghi e poi combina insomma due o tre cose con questi personaggi, fa anche amicizia con uno che sta sempre chiuso in casa e riesce a trascinarlo fuori. Insomma, sono tante le situazioni divertenti che si creano, e poi alla fine insomma c'è un po' di un tocco di malinconia che non manca mai in questi film, che comunque è veramente gradevole, un bellissimo film molto divertente che vi consiglio di andare a cercare. In ogni caso dopo ne parliamo leggermente più diffusamente, intanto andiamo con l'ultimo brano di Prince uscito di recentissimo, With Those Tears.
1: When I was younger I always said that one day I was going to play all kinds of music and not be judged for the color of my skin, but the quality of my work, and hopefully that will continue.

0: Eccoci qua. Allora, oggi abbiamo parleremo brevemente di Rental Family, della regista Ikari, pseudonimo, come abbiamo detto, di Mitsuo Miyazaki, insomma una regista di abbastanza importante, nata ad Osaka, più che altro è fotografa, ha fatto alcuni cortometraggi, un paio di lunghi, ha lavorato un po' in televisione, comunque è uscito con questo Rental Family nel 2025, Rental Family che ha fra gli attori principali Brendan Fraser, ovviamente nella parte di Philip Van Der Plug, poi c'è Takehiro Hira nella parte di Shinji e Akira Emoto, Marie Yamamoto, Shannon Mahima Gorman nella parte della piccolina Mia Kawasaki. Questo film è un film molto semplice, molto leggero, che però dosa a mio parere in maniera molto intelligente la parte più emotiva, insomma più commovente, soprattutto nel momento in cui lui fa questo lungo viaggio incredibile con l'attore Kiku Hasegawa e lo porta là dove era nato e per ritrovare una memoria che ovviamente va dissolvendosi, perché lui poverone soffre di demenza senile, quindi ha dei momenti in cui prende su e se ne va, e lui però con questa strana amicizia che crea, perché all'inizio ovviamente è una... lui ovviamente non partecipa mai in prima persona alle situazioni in cui si trova coinvolto, perché chiaramente è un lavoro e deve stare un po' sospeso, no? Deve sospendere la propria presenza per non essere eccessivamente coinvolto, e questo fra l'altro è un obbligo che gli dà il suo capo, gli dice insomma non farti coinvolgere, e quindi è così. Però con questo signore, soprattutto con la bimba, lui ha questo strano rapporto di fratellanza, di forte amicizia col vecchietto, si affeziona molto, lo porta in giro fino alle estreme conseguenze, e poi con la bimba, con Mia, che ha questo colloquio scolastico, la bimba viene ammessa alla grande scuola e dopodiché lui ovviamente deve abbandonarla di nuovo, togliendole l'illusione di aver trovato un papà. E però il film poi si conclude in maniera molto, molto sincera, molto commovente, e non vi spoilerò nulla, però insomma è un bellissimo momento di cinema, ricorda un po' il Kitano di L'estate di Kikujiro, insomma. Quindi io questo film ve lo consiglio assolutamente, cercatelo in giro, potrebbe essere che esca in qualche arena estiva o comunque sulle piattaforme a breve, un film dell'anno scorso, quindi in giro ci sarà ancora. Rental Family, incredibile che la distribuzione si sia sentita in dovere di metterci anche il sottotitolo Nelle vite degli altri. Ripeto, sembra un film su uno stalker, mentre in realtà è proprio un film su questa persona chiusa in se stesso e estremamente solitaria, che grazie a un lavoro che lo porta a conoscere altre persone, in qualche maniera lo costringe, fra virgolette, a uscire dalla sua zona di comfort, insomma, che però era una zona di comfort disperata e molto dolente, e quindi lo riporta alla vita. Ecco, con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cinema
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Ori Gioves per traffico intenso verso Milano. 2 km di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna a causa del traffico intenso sulla carreggiata sud. Rallentamenti per lavori sulla 1 Milano-Bologna tra Bassolo di Giano e il Bivio per la Complanale di Piacenza in direzione Bologna. Intenso e rallentato il traffico sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e il Bivio per l'Autosole in direzione Firenze. In Campania un cantiere rallentato il traffico sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento verso Canosa. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Max, sono qui anch'io in questo nuovo appuntamento di Spazi Musica e Novità. Oggi avremo una puntata davvero interessante per quanto riguarda un progetto musicale partito dall'Italia ma conclusosi negli Stati Uniti d'America, insieme ad una grandissima voce, una bellissima voce che ascolterete, e grazie al noto produttore, discografico e autore Lelio D'Aprile. Max, raccontaci qualcosa di più.
1: Devi sapere, caro Dido, che io Lelio D'Aprile lo conosco personalmente, l'ho conosciuto tempo fa, ma tanto tempo fa, sempre in ambiti musicali, ed è una persona molto simpatica e preparata, e se lui ha lanciato un progetto sicuramente sarà interessante. Ciao Lelio!
2: Ciao Max, ciao Dino, come state?
1: Tutto bene, grazie Lelio, ecco. Qui si parla di musica, ma vera musica, perché Lelio D'Aprile ci sta dentro da tantissimi anni.
2: Ma ti ringrazio per tutti gli attributi che mi hai dato, ormai questo ti fa capire che ho già una certa età, sono del 56, anche se non me li sento i miei

0: tempo di andare ad esibirmi in nessun luogo.
1: Allora Lelio, parlaci un po' di questo bel progetto insieme a Lidia Lyon.
0: Quindi tu ti stai riferendo effettivamente alla canzone che io in questo periodo assurdo, inverosimile,

In All Together, questo è il titolo della canzone, io voglio fare un tributo a tutte quelle persone che hanno perso la vita in questo periodo. Quindi All Together è un messaggio veramente di speranza al ritorno a una vita normale, a poterci nuovamente dare un abbraccio, una stretta di mano, un bacio. Infatti da pochi giorni è già su YouTube il video ufficiale di All Together. Vabbè. È un video molto molto molto bello, mi dicono che è molto bello, sto ricevendo complimenti da tanta gente, soprattutto anche da personaggi della Rai e del mondo discografico, e questo mi fa molto piacere.

0: potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.
1: Allora, Lydia Lyon, e questa volta non sbaglio, ecco,
2: Lydia,
1: no? Lyon, proprio Lyon, ma sa molto, ecco, tende al francese, anche se lei è americana, questo cognome
2: è
1: particolare.
2: Pura, è americana, nata in Missouri a St. Louis.
1: St. Louis, ma

0: arrangiatrice ed anche compositrice.
1: Adesso vogliamo sapere, dobbiamo scavare, vogliamo sapere di più, dato che ti sei così, diciamo, inoltrato in questa operazione certamente molto interessante, e c'è una punta di invidia, perché quando si parla di America, ma soprattutto quei luoghi che mi hai citato, Missouri, St. Louis, che sa tanto di blues, di R&B, di jazz, quell'area, certo, fumosa.
0: Infatti, hai detto bene, R&B e jazz, perché la Lydia Leon canta molto l'R&B.
1: Bene.
0: Diciamo che il suo genere è l'R&B, ma quando ha sentito la canzone che ho scritto, se ne è innamorata e mi ha detto: Lelio, questa canzone la voglio cantare io. E potevo dirle di no? Non potevo dire no a una voce così splendida. E allora Lydia Leon è diventata la mia interprete, l'interprete di All Together.
2: Allora Lelio, la domanda a questo punto nasce spontanea: da dove è nata l'idea per questo bel pezzo?
0: Se ti dico com'è nata, guarda, tu dirai: ma c'è dell'incredibile in questa storia. È lo scherzo di un sogno di prima mattina.
1: Cioè
0: immagina, io mi sono svegliato alle 6 del mattino con questo motivo in testa e con una parte del testo della canzone. Cioè è come se questa canzone e questo testo mi fossero venuti in sogno. Mi sono alzato perché mi rendevo conto che questo motivo era forte, era bello, e sono andato subito al pianoforte per strutturare tutta la canzone. Credimi, nel giro di un'ora io avevo composto All Together.
1: Ma in cosa inglese. Interessante.
0: Sentivo che la struttura era prettamente americana, quindi dovevo assolutamente cercare una interprete che potesse cantarlo in madrelingua e nel modo in cui io ritenevo che dovesse essere cantata questa canzone.
1: Che poi guarda caso l'interprete ce l'avevi vicino,
0: e
1: insomma.
0: Quindi ho subito contattato Lydia Leon.
1: Ecco, vedi, è scappata me, parlando a me,
0: perché
1: che
0: anch'io ero abituato a chiamarla
1: certo.
0: Ma adesso è Lydia Leon, e quindi l'ho contattata perché tempo addietro Lydia aveva registrato un brano per una compilation che esce proprio tra un mese, che si chiama Côte d'Azur volume 4, che è una compilation che ogni anno io produco con Papa DJ di Radio Monte Carlo, è di tutt'altra musica, musica lounge, chill out, oriental, jazz, una compilation bellissima. Quindi ecco perché io mi sono subito riferito a Lydia Leon per l'interpretazione di questa canzone.
1: Un progetto davvero interessante questo di Lelio d'Aprile, e una sbirciatina al video, forse più di una l'abbiamo già data con la redazione, è il brano ascoltato più volte, Non Stanca Mai.
2: Infatti,
1: una voce stupenda quella di Lydia Leon, vero Dino?
2: Sono pienamente d'accordo con te, Max, questo sarà sicuramente un grande successo. A questo punto purtroppo il tempo stringe e siamo addirittura d'arrivo. Saluti, baci e abbracci a tutti quelli che ci hanno ascoltato, e ringraziamenti sempre al nostro staff tecnico a Magilla Radio Production. Non facciamo altro che passare la linea al nostro carissimo Lelio per i saluti finali e la presentazione del brano.
0: Grazie Max, grazie Dino e tutto lo staff, io vi ringrazio di avermi ospitato in questo spazio radiofonico che va in tutta Italia, perché All Together con Lydia Leon deve andare in tutta Italia, è una canzone che bisogna ascoltare, che bisogna sostenere, perché All Together è anche una canzone a sostegno della protezione civile, perché una parte dei proventi, dei download di questa canzone vanno alla protezione civile. E voglio ricordare che dal 15 maggio scorso già All Together è su tutte le piattaforme per la vendita in digitale, da Spotify, Google, iTunes e così via tanti. E poi quello che gradisco è soprattutto che tutti possiate vedere su YouTube il video di All Together. Non mancate, perché è un video che vi emozionerà, perché non è un video che non ripercorre le scene drammatiche che abbiamo visto, che sono state protagoniste di questo periodo di lockdown, ma è il video della speranza, del ritorno alla vita normale. Quindi a tutti un buon ascolto, una buona visione del video e un abbraccio.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: amici.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: quello che non sei tenere. Se desideri una cosa e l'ottieni, trattala bene. Se la mia stella polare mi indichi la direzione, mi impedisci di cadere.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

anarchico, io fascista, io ricco, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene. Di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su generali.it.
0: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12, citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguirà la guerra.
2: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
3: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
2: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano previsti lì 36 gradi.
3: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
2: Lo sport, con il tennis, la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo è al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo in 3-7 sullo spagnolo Davidovic Fokina. 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Hoffman e lo statunitense Kovacevic.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: MRC Media Radio Castellana, RDE Radiodiffusione Europea, Regional Radio. Radio Power 927.
6: This is a Lethal Media production.
7: There's a 68.71% chance you're right, but

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Origioves per traffico intenso verso Milano. 2 km di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna a causa del traffico intenso sulla carreggiata sud. Rallentamenti per lavori sulla 1 Milano-Bologna tra Bassolo di Giano e il Bivio per la Complanale di Piacenza in direzione Bologna. Intenso e rallentato il traffico sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e il Bivio per l'Autosolo in direzione Firenze. In Campania un cantiere rallentato il traffico sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento verso Canosa. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima. Sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Il jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa. Questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Jazz Train. Fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno, Hayato Sumino, pianoforte.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità!
2: No! Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. Angels like you.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Sono le 16 e 31 minuti.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità!
8: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 17:01.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, regolare la circolazione lungo la rete autostradale dell'Emilia-Romagna. Da questa mattina si transita a senso unico alternato per lavori sulla statale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola tra Bagno di Romagna e San Pietro in Bagno dalle ore 9 alle ore 18 fino al 19 giugno. Proseguono i lavori questa notte sull'E45 Orte-Ravenna chiusa tra Verghereto e Canili in direzione del raccordo Viterbo-Terni tra le ore 21 di questa sera e le 6 di domattina, così tutte le notti fino al prossimo 14 giugno. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349 54

0: 333-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Potrei tranquillamente definire SOS, Blues for Your Soul di Mark Brossard, un'opera maestra. Perché? Perché tutto ciò che ha rappresentato e dato alla musica afroamericana è presente in questo disco. Il suo ascolto è gradevole, ci riporta indietro di qualche anno verso le atmosfere delle grandi voci blues and soul. D'altronde, con la produzione di buona massa, soldi, risorse e una grande band, un artista unico nel suo genere, non si poteva sbagliare. Qui per voi è Me in Blues, Mark Broussard.

Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, uno degli incroci più potenti della tradizione blues e rhythm and blues, quella di Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall, che hanno celebrato questa preziosa unione con l'uscita di Trouble Trouble, una raccolta di 11 brani che asseconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Hall sono affiancati dai Trouble Trouble. Questo disco abbraccia gli estremi più esuberanti e aderenti del rhythm and blues e del soul, con diverse tappe intermedie che si avvicinano anche al blues. Il brano che ho scelto per voi si chiama Low Wheel. Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall qui a Me and Blues.

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Salgado esultisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul e rock and roll. Salgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno, che Salgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Salgado, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Wayne Shepherd ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione del blues. Qui con John D. Holleman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Wayne Shepherd, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che è nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

Friend Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da un'etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i Masters, poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa Sissy Rider insieme a Tim Hall e Van Morrison, Mitch Woods.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Life at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My How Fault è forse una delle migliori interpretazioni di questo album, un brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

wanna do. It's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do.

0: you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
1: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena, la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayall, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel suono. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Mean Blues.
2: Hey,

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Origioves per traffico intenso verso Milano. 2 km di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna a causa del traffico intenso sulla carreggiata sud. Rallentamenti per lavori sulla 1 Milano-Bologna tra Bassolo di Giano e il Bivio per la Complanale di Piacenza in direzione Bologna. Intenso e rallentato il traffico sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e il Bivio per l'Autosole in direzione Firenze. In Campania un cantiere rallenta il traffico sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento verso Canosa. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

Ornella D'Urbano, Gabriele Palazzi, Stefano Casali, Larry Tommasini. Musicista.

0: bella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 56 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: 5 minuti. Sono le 20. 5 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni.
4: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
5: Hi guys, ed eccoci qua per una nuova puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Questo programma che va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22:30. Questa sera siamo belli in effetto acquario dietro al vetro, qui nel cuore di Castel San Pietro Terme, e faremo uno show tutto dedicato a un evento che prenderà il via fra i prossimi giorni. Ma prima di entrare nel dettaglio, dobbiamo eseguire alcune cosine che facciamo sempre diritto all'inizio della puntata, per cui vi ricordo le nostre frequenze in onde medie 711 e 1098 kHz, e subito un caloroso saluto agli amici dell'Abruzzo che ci seguono in DAB, perché lì abbiamo un segnale molto forte, molto bello e distinto, che copre tutta la regione. Invece, per ascoltarci in streaming è molto facile, potete usufruire di Alexa, basta chiedergli di essere indirizzati sulla nostra MRC Radio, lei in un attimo vi ci porta e vi fa subito sentire quello che è il discorso della magia che si irradia dalle nostre frequenze, oppure potete ascoltarci dal player della radio, basta andare sulla pagina web www.mrcradio.it o addirittura utilizzare due app, la nostra istituzionale MRC Media Radio Castellana, molto valida, molto intuitiva, con cui si può anche messaggiare in diretta tramite WhatsApp, dopo vi ricorderò il numero, oppure anche FM World Radio Aggregator, che ci ha tolto veramente tante volte dai guai, soprattutto all'inizio. Adesso abbiamo una tripla esposizione, quadrupla con quella del player del sito, quindi non abbiamo paura di nessuno, per cui andiamo avanti. Allora, il discorso qual è? Il tema della puntata è questo: siccome giovedì 11 cominciano i mondiali di calcio in Stati Uniti, Messico e Canada, e l'Italia non ci sarà, questo non vuol dire che noi non dobbiamo dare lustro a questo avvenimento, perché il campionato mondiale di calcio è proprio la massima espressione, la massima competizione delle squadre nazionali appartenenti

Canada, Messico e Stati Uniti, si comincia l'11 giugno, si conclude il 19 con la finale al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey. Questa manifestazione sarà organizzata in una fase a gironi con 12 gruppi da 4 squadre ciascuno e una fase di eliminazione diretta con le prime e le seconde classificate di ogni gruppo più le migliori 8 terze che si incontreranno tra loro nei sedicesimi di finale, quindi un totale in questo lotto di questo calderone calcistico sono 104 match. Allora, è la seconda volta che avviene un'edizione in cui il paese organizzatore è più di uno. Era già successo con l'edizione svolta nel 2002 con Giappone e Corea, dove poi dopo avremo modo di ripercorrere anche quella tappa lì. Però il discorso è questo: il Messico è un paese ospitante, è la terza volta che ospita il campionato del mondo e invece per gli Stati Uniti è la seconda, mentre il Canada è proprio nuovo per questa edizione qua. La partita di apertura ci sarà l'11 giugno e sarà tra Messico e Sudafrica e si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico, che è uno stadio che ricorda partite storiche. Ricordate sicuramente tutti, la più nota è quella che è stata giocata Italia-Germania 4-3, che è stata definita la partita del secolo. E poi, sempre in quello stadio lì, l'Italia giocò anche la finale con il Brasile di Pelé. Purtroppo avevamo già esaurito tutte le energie psicofisiche e andammo purtroppo sotto e finimmo 4-1 per loro. E del resto erano uno squadrone, noi avevamo fatto il massimo già a eliminare i tedeschi. Però, appunto, vi parlavo del Brasile. Il Brasile rappresenta la squadra che ha più vittorie in assoluto, perché si è aggiudicato per 5 volte il titolo. Poi ci sono a pari merito Germania e Italia 4 volte, l'Argentina 3, che l'Argentina ha vinto l'ultima edizione del Mondiale, quello che si è disputato nel 2022 in Qatar, e poi ci sono Francia e Uruguay a 2 e alla fine Inghilterra e Spagna con una sola coppa. A proposito di coppa, la Coppa Rimé era il trofeo che era proprio originariamente in palio durante il Mondiale, e questa coppa è stata consegnata al Brasile nel 1970 proprio con la finale con l'Italia, perché loro vinsero per 3 volte il Mondiale. All'epoca la regola era che chi lo vinceva 3 volte si poteva appunto tenere la coppa, e da lì, dall'edizione successiva che ci fu a Monaco nel 1974, venne coniato un nuovo trofeo. Però tornando al discorso della partita mitica, quella dello stadio Azteca, ecco, c'è un racconto che devo fare. Io ero un bimbetto di 8 anni e quella sera lì non riuscivo a dormire, allora sentivo uno strano brusio, vedevo uno strano bagliore provenire dalla cucina. Allora mi sono alzato e sono andato in cucina, e in cucina ho trovato mio padre che era lì in canottiera davanti alla televisione in bianco e nero, rigorosamente, con la gondola sopra, il trasformatore sotto per accendere, e che guardava questa partita. Allora mi ha detto: vieni qua, e ce la siamo guardati insieme. È stato il mio primo Mondiale e ricordo che non l'avevo mai visto esultare come un pazzo in quel modo, così smodatamente. Lui, adesso che faccio i conti, all'epoca non aveva neanche 40 anni, quindi era veramente una cosa bella vederlo così, lasciarsi andare in quel modo. Di solito era sempre molto contenuto, però, come dire, chissà questa volta, questo torneo, chi sarà che si aggiudicherà il premio, chissà chi sarà il campione. Allora, per andare in musica, noi facciamo questa cosa qua, mettiamo una canzone del 1977. È una canzone che celebra proprio la resistenza umana nell'affrontare le difficoltà che la vita ci propone, e il cantante di un gruppo noto a tutti voleva proprio creare una canzone che fosse coinvolgente, proprio che fosse da cantare a squarciagola negli stadi quando i tifosi
erano presenti a un evento in modo che potessero davvero diventare parte integrante con l'evento stesso che si stava manifestando. E la cosa bella è che il testo di questa canzone è come se tracciasse il percorso di chi ha affrontato guai, delusioni, momenti difficili, però alla fine è riuscito a superare tutti gli ostacoli senza mai arrendersi. Questa canzone è molto semplice, è un pezzo dei Queen, l'ha scritta Freddie Mercury e si chiama We Are The Champions. È una canzone bellissima che noi andiamo ad ascoltare proprio adesso. Eccola qua.

questa canzone qua non celebra la superiorità sugli altri, è un inno proprio alla determinazione, all'orgoglio, e il verso "non c'è tempo per i perdenti" proprio riflette l'atteggiamento di chi ha vinto la sua partita contro ogni pronostico, ed è una cosa veramente incredibile questa, perché questo brano, come avete potuto sentire, parte lento con un modo molto intimista e poi diventa proprio un inno e dà libero sfogo al canto libero di gioia, che simboleggia proprio la vittoria, simboleggia proprio il passaggio da lo sforzo per ottenere qualcosa e il momento di godimento massimo per avere centrato l'obiettivo. È una cosa incredibile. Prima vi accennavo al fatto del discorso della Coppa Rimé, questo trofeo che venne assegnato e lasciato al Brasile nel 1970 dopo aver vinto la finale allo Stadio Azteca di Città del Messico contro l'Italia di Gigi Riva, Boninsegna, Rivera, Albertosi e soci. E appunto nell'edizione di Monaco 1974 c'era la necessità di creare un nuovo trofeo. Combinazione, parteciparono in tanti e addirittura vennero presentate un sacco di opere da tutto il mondo, diversi tipi di artisti si cimentarono. Venne appunto indetta nel 71 una commissione proprio per analizzare questo oggetto, la riuscita, la creazione di questo oggetto che serviva per celebrare la vittoria del campionato del mondo. Allora, l'attuale coppa, quella che voi vedete, quella che compare anche sulla locandina che ho postato io questa mattina, è stata realizzata da uno scultore orafo milanese, è un italiano, quindi anche se noi non siamo i mondiali, un pochettino di Italia c'è comunque, perché la coppa è stata realizzata da un artista italiano, un orafo scultore molto in gamba, tale Silvio Gazzaniga. E questa coppa, se voi la osservate, ha due atleti stilizzati che stanno esultando, ma nel loro esultare sorreggono il mondo. E il bello è che questo oggettino qui è alto quasi 40 centimetri e pesa un po' più di 6 kg ed è di oro massiccio a 18 carati, anche se dentro è parzialmente vuoto. Insomma, è un bel masagnone e quindi è molto ambito. Alla base ci sono due righine di verde, quel materiale lì è una malachite, si chiama, è un materiale relativamente prezioso, non è una cosa assolutamente di valore, ma questo verde richiama il verde del campo. Allora, questa coppa qui, al contrario della Coppa Rimé, che è stata lasciata appunto al Brasile e che oggi non ce n'è più traccia perché ci fu un furto e qualcuno se l'è imbertata, ecco, questa coppa viene messa in palio tutte le edizioni, ma viene consegnata alla fine della partita, viene lasciata per un certo periodo alla squadra che si aggiudica il primato, però poi viene restituita alla sede della FIFA che la rimetterà in giro, viene di solito esposta, viene fatta girare nella preparazione al mondiale per far vedere l'oggetto, ma poi viene rimessa in palio, quindi non sarà più di proprietà di nessuna squadra, anche chi dovesse vincere per tre volte di nuovo il trofeo non se lo aggiudicherà più, probabilmente continuerà a girare. E questa coppa qua, che per la prima volta la sollevò la Germania contro l'Olanda nel 1974, l'ha sollevata anche la nazionale italiana nel 1982, la nazionale di Berzot. Insomma, arrivò al campionato del mondo in Spagna, eravamo abbastanza chiacchierati perché il calcio italiano era stato sporcato dallo scandalo del calcio scommesse, e appunto la nazionale, così un po' mezza mesta, un po' mezza massacrata dalla stampa, non fece un grande percorso iniziale, non ci fu un andamento bello lineare, perché nella prima
fase a gironi, facciamo proprio un inizio bello stentato e facciamo solo 3 pareggi. Io questo me lo ricordo bene perché all'epoca ero militare, però l'Italia poi superò il secondo girone eliminando prima l'Argentina, poi il Brasile e poi batté anche la Polonia in semifinale. E quindi l'11 luglio del 1982 c'è stata al Santiago Bernabéu di Madrid questa finale. Dicevo, questa coppa, questo oggetto, questo nuovo tipo di trofeo è stato anche sollevato al cielo dalle braccia di Dino Zoff e questa immagine ha fatto parte anche di un francobollo celebrativo. E mentre Zoff compiva questo giro di campo insieme ai suoi compagni, sulle tribune c'era il presidente Pertini che era invasato, era una cosa incredibile. Ma la cosa che mi lega di più a questa partita è perché ricordo benissimo come l'ho vista, perché io vi ho accennato, ero militare, allora quel giorno lì c'era un'esercitazione e ci mandarono nelle campagne novaresi in un posto sperduto, in un angolo proprio sconosciuto del mondo, a fare sgombero poligono, perché nessuno doveva entrare in questa zona militare dove noi stavamo facendo le esercitazioni. Bene, ecco, succede questo fatto, ci abbandonano me e altri 4 disperati, io ero caporale, avevo con me 3 militari, avevamo una jeep, un piccolo VTC, un mezzo corazzato leggero, e avevamo una radio di quelle che andavano di moda all'epoca, era il 1982, non so se le ricordate, erano delle radio che uscivano che avevano anche un microvisorino tipo di 3x3 come centimetri, che si poteva vedere anche la televisione, anche c'era la radio ma potevi vedere anche la televisione. Insomma, morale, eravamo stati abbandonati là e avremmo dovuto fare notte, quindi noi ci saremmo persi la partita, ma un ragazzo che era della mia squadra, che faceva l'elettrotecnico, mi disse: caporale, ma io posso andare a cercare un cavo? Allora, preso da disperazione, dico: ma come un cavo? Fa sì, perché se riesco a non ho molte pile, ma se riesco a fare un ponte tra la radio e la batteria del mezzo leggero, abbiamo sufficiente energia per provare a vedere la partita. Allora, sconsolato, dico: vai pure, vai. Questo se ne va alle 2 del pomeriggio e fino alle 7:30 ancora non si vedeva. A un certo punto all'orizzonte compare una sagoma, era lui con questo cavo, fa un ponte, insomma, come Dio vuole, riusciamo a sintonizzarci proprio pochi attimi prima della partita. E compare su questo mini schermo la formazione: Zoff, Bergomi, Cabrini, Gentile, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali e Graziani, CT Enzo Berzot. 3-1 il risultato finale. Il delirio in mezzo a un campo, 4 disperati con dei versi che non ci sentiva nessuno, urlavamo a squarciagola, ci abbracciavamo in mezzo a sciami di zanzare che ci stavano divorando. Ma ricordo quel momento lì come uno dei momenti più belli, una finale veramente vista in condizioni terrificanti, con una situazione TV in bianco e nero mini, ma una goduria veramente al 100%. E ricordo anche, tanto per andare in musica, che un altro campione del mondo, ma questa volta a livello musicale, di quel periodo era Franco Battiato, e c'era un suo disco che era uscito nell'81, ma ha venduto milioni di dischi in Italia, è andato al numero 1 e ci è rimasto per un sacco di tempo, e imperversava tutte le canzoni di questo LP, in particolare una, che era questa qua, che era proprio un inno, eccola qua.

Beh, molto bene, questa qui l'ho lasciata fino all'ultimo perché con questo Like Rolling Stone, così fine questo finale epico di questo disco straordinario che ha venduto milioni e milioni di dischi, è stato un grande successo. Allora, prima nell'enfasi dell'inizio di puntata c'è sempre una certa emozione, ho omesso di darvi il numero per messaggiare, che è il seguente: con WhatsApp potete farlo anche dall'app istituzionale MRC Media Radio Castellana. Per chi non fosse munito di app, il numero è il seguente: 348 7607 907, ed è un modo così per messaggiare, stare un po' insieme in compagnia, se volete esprimere, se volete anche fare un vostro pronostico, dirci quali sono le vostre aspettative. Ormai siamo agli sgoccioli, mancano pochi giorni all'inizio della competizione mondiale, mi auguro che tutto fili liscio, che nessuno faccia gesti estremi, perché comunque col mondo che c'è bisogna tenere sempre le orecchie dritte, ma ecco, mi auguro che sia una bella manifestazione dove trionfi soprattutto lo sport e i bei gesti stilistici, la classe dei singoli, la compattezza delle varie squadre che sono in gioco. Però passando da, come vi dicevo, finale di Città del Messico avevo 8 anni, finale dell'82 avevo 20 anni. Ma nell'86 la nazionale di Berzot, che era ormai alla fine del suo ciclo, si qualifica e va al campionato del mondo in Messico, e guarda caso è la seconda volta che ci sono i campionati del mondo proprio in Messico, e quel campionato del mondo lì è rimasto proprio nell'immaginario collettivo, perché è successa una cosa incredibile che vedremo tra poco. La finale si giocò proprio allo stadio Azteca di Città del Messico, lo stesso dove aveva giocato l'Italia col Brasile e anche con la Germania. Quella volta lì, in finale, arrivarono l'Argentina e la Germania Ovest, i Panzer contro la Creatività, l'estro di Burruciaga, Valdano e Diego Maradona. La partita la vinse 3-2 l'Argentina alla fine dei tempi regolamentari. Però nel corso del torneo entrambe le squadre avevano avuto qualche alto e basso, però alla fine l'Argentina andò in crescendo, a differenza della nazionale tedesca che arrivò un po' sulle ginocchia. Probabilmente pagavano anche il fatto dell'altura, perché lo stadio era a 2220 metri di altezza, e quindi per degli europei era abbastanza proibitivo la questione, non era così semplice, non c'erano tutte quelle tecniche di avvicinamento per mettersi in forma, per abbattere questo divario di abitudine all'altura. E comunque l'Argentina con la sua equipe si presentava come una squadra di un certo livello, con un buon commissario tecnico esperto, era una squadra solida, ben organizzata, e poi avevano questo ragazzo, questo Diego Armando Maradona, che era all'apice della sua forma e in quel momento lì era proprio considerato il miglior giocatore del mondo. E come dicevamo, nella prima parte erano partiti un po' in sordina, ma poi nelle successive partite Maradona era salito in cattedra, e a fare le spese erano state proprio due squadre europee: il Belgio, dove Diego segnò una splendida doppietta, e l'Inghilterra. Anche qui Diego fece doppietta, ma questa partita non era solo una partita di calcio, c'era sotto anche una in sottotraccia c'era anche una ancora rivalsa per quello che era stato anche il conflitto delle Falkland Malvinas, questo conflitto che
in pochi giorni vide veramente un'ecatombe, perché morirono quasi 650 argentini, tantissimi di loro erano anche di origine italiana tra le altre cose, e circa 260 inglesi, britannici. Una cosa incredibile. Però, come vi dicevo, dopo il 1970, 16 anni più tardi, stesso stadio, e qui va in scena una delle cose più eclatanti del mondo, il gol segnato dalla la mano di Dio, Maradona che salta e di pugno mette la palla in porta uccellando Peter Shilton in uscita, e pochi minuti dopo, resistendo a delle cariche spropositate, tentativi di fallo da tutte le parti, Diego Maradona si beve tutta l'Inghilterra e va in porta col pallone. Una cosa che è stata incredibilmente bella ed ha esaltato gli amanti dello sport, ma non solo, è stata come una rivalsa anche dei poveracci, perché lui era di origine umile e le persone si identificano in queste cose. Il calcio, il campionato del mondo ha di questo di bello, che non c'è nulla di scritto, però Maradona con quel gol lì ha illuminato il cuore della gente, ha scaldato veramente il cuore. Questa sera noi, attraverso queste nozioni legate al mondo del pallone che andrà in scena tra pochi giorni e ci accompagnerà fino alla metà di luglio, parliamo di storie di uomini, di ragazzi che con le loro gesta ci hanno aiutato ad andare avanti, a sorpassare dei momenti difficili, ci hanno regalato momenti di felicità, e davvero ci hanno fatto andare su e giù nella giostra della vita. Perché, come dice un artista sudamericano che ha dedicato una canzone proprio a Maradona, e ho visto in questi giorni dei filmati dove lui va con la sua chitarrina sotto l'hotel dove c'è l'Argentina e dove c'è Maradona, e gli canta una canzone che si intitola La vita è una tombola, lui è Manu Chao, e la canzone è spettacolare, proprio dedicata a Diego. E noi ce l'ascoltiamo adesso.

mandato un bellissimo messaggio che recita così: ciao Vicky Sergio, ma quante nozioni hai in testa? Grazie a te ho anche saputo che ci sono i mondiali di calcio. Un eretico abbraccio. Beh, da un eretico all'altro, perché anche Maradona era un eretico a modo suo, ma uno di quelli buoni, un po' come sei tu. Tu proponi musica alternativa con spunti davvero non per tutti, e anche le giocate di Diego non erano per tutti, e sia Diego che tu con il vostro modo portate emozioni a chi magari ha bisogno di quella brivido, quella scossa in più per stare bene, e voi questo riuscite a farlo egregiamente. Complimenti Mauro, e avanti tutta col tuo programma, ti ascolto sempre, veramente molto molto bello, interessante, arriva della gente veramente molto preparata, anche qui fuori classe, come nel caso di Diego, tanti tanti fuori classe. Bene, tornando alla nostra storia, vi ho accennato appunto del ragazzino che si fa uomo, metto insieme 28 anni, arriviamo al 1990, era un periodo che giocavamo a calcio, avevamo la squadra di calcio anche io con i miei amici, avevamo un buon team, avevamo le nostre belle soddisfazioni, e arriviamo finalmente al 1990, abbiamo vinto più volte il campionato, insomma ci siamo tolti le nostre soddisfazioni, il pallone era una passione comune, ci legava, e da ragazzini come eravamo stavamo diventando degli uomini. In quel periodo lì mi ricordo che dall'87 al 94 così si sposarono a raffica tutti, c'era una media di circa 3 matrimoni all'anno, e quindi c'era un bel rimescolo. Ricordo che questa manifestazione qui di Italia 90, che proprio si svolse nel nostro paese, la vedemmo quasi tutte le partite a casa del nostro centravanti, che abitava vicino a Medicina ed era una casetta di campagna, quindi potevamo fare delle grigliate, potevamo starcene tutti insieme con le signore chiaramente non erano minimamente interessate, ma facevano le loro chiacchiere, ognuno stava bene a modo suo e non ci pestavamo i piedi. E quella nazionale lì era capitanata da mister Azeglio Vicini, tra l'altro quest'uomo mi è capitato di incontrarlo proprio con i miei compagni di squadra una domenica che eravamo andati a mangiare il pesce al mare, stavamo camminando per Rimini, lo incontrammo, allora io così che ero abbastanza disinvolto gli ho detto salve mister, e lui si è fermato a parlare con noi, ci ha chiesto che campionato facevamo, una persona molto a modo, molto disponibile, mi ricordo di questa cosa qua, e a testimonianza c'ho anche la fotografia, perché era il periodo che io ero molto appassionato di fotografia, avevo sempre con me la macchina fotografica, all'epoca non c'erano ancora quelle digitali, io usavo proprio quella con rullino, la reflex, e facemmo questa foto qua, un grande momento, una persona molto molto gentile, molto in gamba, che tra l'altro aveva avuto anche l'onore e la preparazione per creare un gruppo di ragazzi notevolissimo, perché l'Italia di Azeglio Vicini del 1990 è vero arrivò terza al mondiale, perché perdemmo dalla Argentina di Maradona, tra l'altro una partita che era stata così anticipata da grandi polemiche, perché siccome Maradona aveva giocato a Napoli, la partita si giocò proprio a Napoli, quindi c'era metà della tifoseria che tifava per l'Italia, ma altrettanti napoletani tifavano per Diego, e quindi insomma, nonostante che l'Italia avesse un bel gioco, con grande entusiasmo, aveva entusiasmato la gente, noi in semifinale andammo fuori dall'Argentina ai calci di rigore. Però il capocannoniere di quell'edizione lì, che è stata vinta dalla Germania 1-0 contro l'Argentina di Maradona, fu proprio il bomber, il capocannoniere del torneo fu Totò Schillaci,
che era partito come una riserva e poi invece con i suoi occhi sgranati è stato in grado di entusiasmare tutti gli italiani, perché era come quello che viene dal popolo, che ce l'ha fatta, si era caricato in coppia con Vialli la nazionale sulle spalle e la portò fino al terzo posto. La squadra, come vi dicevo prima, creata da Azeglio Vicini, aveva tanti giocatori che venivano dalla sua Under 21. In porta c'era Zenga, poi c'erano Baresi, Bergomi, Maldini, Ferri, Baggio, Giannini e davanti appunto Schillaci e Vialli. Guarda caso, sia Schillaci che Vialli sono del 64 e sono andati via in rapida successione a poco tempo uno dall'altra. Come vi ho detto, Schillaci lo ricordiamo perché nel terzo posto dell'Italia si è aggiudicato il titolo di bomber del torneo, e invece Vialli è stato anche nella delegazione italiana agli europei, è stata una figura incredibile anche lui, per dire, dall'85 al 92 ha totalizzato 59 presenze con 16 reti nella nazionale italiana, poi dopo è andato all'estero, insomma è stato un campione, è stato anche allenatore, si è espresso bene, soprattutto era una gran brava persona. E quell'estate lì, quell'estate italiana lì, è anche il titolo della canzone che faceva da sottofondo al torneo, ed era una canzone di Gianna Nannini e Edoardo Bennato che tutti ricordiamo col titolo sbagliato di Notti Magiche, e adesso noi ce l'andiamo ad ascoltare, eccola qua.

E così, tra una grigliata e l'altra, noi ci siamo guardati il campionato del mondo del 1990. Tra l'altro, per quanto riguarda la figura di Totò Schillaci, lui è stato il bomber del torneo, non ha vinto il pallone d'oro solo perché se l'è aggiudicato Matthäus, che era il capitano della nazionale tedesca, che chiaramente, avendo vinto il campionato del mondo, questa cosa qui i giornalisti l'hanno tenuta diciamo come valore aggiunto, e Schillaci è arrivato al secondo posto. Ma questo non ha mai tolto quella patina di leggenda che lo ha avvolto e che lo ha reso celebre veramente, così l'ha immortalato, perché ogni tanto si vedono degli Ampex dell'epoca, che lui che segna all'Olimpico e sgrana gli occhi, ma in un modo incredibile, con un'esultanza anche rozza, brutta. Adesso, se vedete i calciatori quando esultano, fanno tutte delle mosse che hanno già precedente, così se la sono studiata prima, si mettono in posa. Invece lì era proprio l'esplosione di gioia di un uomo semplice che ce l'ha fatta, è quello che lo ha fatto amare al pubblico. Ed erano anche altri anni, come dico, non è per fare il vecchio, il nostalgico, ma sai, è stato un momento dove sarà stata, come dire, il momento di allegria di l'età giovane, il gruppo, la passione per il calcio e il praticare il calcio che facevamo all'epoca, tutto era contestualizzato e tutto funzionava a meraviglia. E come vi dicevo, di questa nazionale qua facevano parte anche Roberto Baggio, Franco Baresi, e sono stati dei giocatori che hanno occupato per parecchio tempo, hanno vestito per parecchio tempo la maglia della nazionale. Tanto è vero che in un ricambio dopo l'esperienza di Azeglio Vicini, la squadra passò a Arrigo Sacchi, che in quegli anni lì con il Milan stava facendo veramente sfracelli, e come dico, si presenta, si palesa nel 1994 il mondiale americano. Per la prima volta si cercava di iniziare a fare conoscere meglio questo sport anche sul mercato americano, dove era marginalmente conosciuto, perché lì gli sport che vanno per la maggiore sono altri: baseball, football, basket. Il calcio sta prendendo piede, chiaramente. Loro hanno parecchi impianti, e però c'era il grande limite che si giocava a orari impossibili, con temperature incredibili. E anche proprio nella finale del 1994 arrivammo a giocarci il trofeo ai rigori contro il Brasile. Ma prima di fare questo devo fare un preambolo, perché io sono un grande appassionato di calcio, però in quel mondiale lì l'Italia faticava talmente tanto che io in parecchie partite mi sono alzato da davanti allo schermo e mi sono messo ad andare a cucinare, a cuocere la carne sulla griglia, perché con il caldo che c'era i giocatori andavano ai due all'ora, era veramente brutto a livello proprio sportivo, era brutto. E se non ci fosse stato Roberto Baggio, che si è preso sulla groppa l'Italia e ha portato con i suoi 5 gol l'Italia fino ai rigori, ecco, ho visto fare delle cose, risolvere partite in 2 minuti con dei guizzi che solo un genio può produrre. E chiaramente è stato esaltante. Naturalmente il giorno della finale a Pasadena eravamo con un caldo dell'ostia contro il Brasile, si arriva ai rigori, era rientrato anche Franco Baresi, che aveva avuto un infortunio nei primi giorni del torneo, era rientrato, e combinazione, siccome a suggellare il fatto che siamo uomini, che non abbiamo il dono dell'infallibilità, ecco, in quel mondiale lì purtroppo
le colonne di questa squadra a livello difensivo: Franco Baresi, a centrocampo Daniele Massaro, e con la sua forza di risolvere i match Roberto Baggio. In quell'occasione lì sbagliarono, perché Massaro si fece parare il rigore da Taffarel, mentre Baggio e Franco Baresi colpirono male il pallone e tirarono oltre la traversa, una cosa che ogni tanto vedi ancora, queste immagini del Divinco Dino che, dopo che fallisce il rigore, abbassa lo sguardo e sente tutto il peso di quello che sta succedendo. Però questo non toglie nulla al valore di questo ragazzo, di tutti questi ragazzi che comunque ci hanno fatto godere, ci hanno portato fino in fondo anche in quella manifestazione così difficile, così giocata con una temperatura altissima, e che rimane anche così famosa perché ci fu, visto che Maradona iniziava ad avere i suoi problemi, venne anche ci fu una cosa pacchiana, secondo me. Ci fu durante la partita dell'Argentina, l'Argentina stava vincendo 1-0 e diventava scomoda perché Maradona si era rimesso in forma splendida per quel mondiale lì, e cosa succede? Lo prendono dal campo, lo arrestano dal campo in quanto tossicodipendente. Uno schiaffo all'etica, all'educazione, non si fa così. Ma abbiamo visto che gli americani hanno fatto questo e altro, non usano, diciamo, mezzi termini, non sono troppo così avvezzi alla cortesia e all'educazione. E allora, quando la palla di Franco Baresi, di Daniele Massaro e il rigore di Robby Baggio purtroppo non andarono dentro, crollarono tutti i nostri dolci sogni. E allora ci ascoltiamo una canzone di quel periodo lì, che era in classifica, un pezzo che ricorderete tutti, lo interpreta La Bush, e la canzone si intitola Sweet Dream, e arriva immediatamente, eccola qua. Sweet.

stato questo, ma io mi sono proprio preso una cotta pazzesca per Robby Baggio. Tanto è vero che quando lui venne a giocare nel Bologna nella stagione 97-98 con il chiaro intento di andare al Mondiale di Francia, io fu la prima volta in tutta la mia vita che feci l'abbonamento allo stadio e lo feci addirittura nei distinti al 50% con mio cognato, in modo da dividere le spese e anche per non avere costantemente l'assillo di dover andare allo stadio ogni 3x2. Ci eravamo divisi equamente la quantità di partite, una romana a testa, una torinese a testa, una milanese a testa e via così. Ed era un bel andare. In quella stagione lì Robby Baggio chiaramente qui a Bologna ha dispensato perle, è stato veramente un giocatore totale, mi ha completamente affascinato ed era un piacere vederlo proprio anche muoversi sul campo, capire, vedere l'intelligenza del ragazzo e dell'atleta. E poi mise in saccoccia un sacco di reti che gli permisero di andare, di far parte della spedizione, e anche lui fece molto bene. C'era già il sodalizio con Del Piero all'epoca e quindi Cesare Maldini, che era l'allora CT, lo impiegava a correnti alternate, ma mi ricordo che in una partita lui si inventò, credo che fosse contro non voglio dire niente perché ho un vuoto di memoria, non vorrei far brutta figura, comunque lui calciò una palla maligna a mezza altezza, proprio contro la mano del difensore che si trovava all'interno dell'area. Chiaramente l'arbitro diede rigore e andammo avanti. Poi ricordo che in una partita cruciale lui entrò a un quarto d'ora dalla fine e a un certo momento lasciò partire un tiro in diagonale che fece la barba alla traversa, e se fosse entrato quel tiro lì noi probabilmente avremmo passato il turno, saremmo andati ancora più avanti. Ma quel mondiale lì che si giocava in Francia invece vide andare in finale proprio la Francia e il Brasile. Il Brasile era una squadrona, c'aveva Ronaldo il fenomeno e Roberto Carlos, insomma una squadra stellare anche quella. Però succede una cosa incredibile: proprio prima della finale Ronaldo, stranamente, non si è mai capito cosa sia capitato, sembrava che non dovesse giocare la finale perché era distrutto, aveva avuto un malore, non si era sentito bene, alcuni dicono che fosse morto e l'avessero rianimato, probabilmente è un'esagerazione. Sta di fatto che quando lui giocò la finale era talmente imbottito di tranquillanti e farmaci che non toccò quasi palla, e addirittura mentre tentava di andare in area per inseguire una palla ci fu Barthez, il portiere della Francia, che uscì ai 200 all'ora e lo colpì in pieno corpo, proprio lo travolse, e lui si alzò come un automa senza sentire nessun dolore. Ma la cosa è che, e così facendo, la Francia si aggiudicò il torneo con un Ronaldo così ridotto ai minimi termini. La Francia ebbe facile vittoria, ma la cosa che stupì tutti è che subito dopo la partita il Brasile rientrò in patria, e un'immagine che ha sconvolto tutti è stato, e se volete vedere potete andare su YouTube, ci sono ancora i filmati, quando l'aereo fa scendere i giocatori, a un certo punto scende Ronaldo, che Ronaldo è un ragazzo ma sembra un vecchio di 100 anni, si regge a malapena, tutto tremolante, lo sguardo perso, e praticamente sia in campo che nella discesa dall'aereo di Ronaldo il fenomeno non era rimasto più niente. E quindi adesso, per osannare invece questo grande giocatore che, nonostante gli infortuni che ha avuto, è stato capace di fare sobbalzare sulla sedia fior di giornalisti, critici e soprattutto la gente comune con le sue giocate, con le sue accelerazioni, ascoltiamoci proprio un pezzo di Fabri Fibra che si intitola Fenomeno, e la dedichiamo esattamente a lui perché per certi aspetti proprio ci sta.

Beh, insomma, la questione è questa. Dopo la disavventura capitata a Ronaldo, le cose vanno avanti, tutto scivola e si va verso il mondiale che accennavo prima, Giappone e Corea del 2002. Bene, cosa succede? La squadra viene assegnata a Giovanni Trapattoni. Abbiamo una buona squadra, Totti, Vieri, abbiamo dei buoni giocatori, ma non riusciamo a progredire, non riusciamo a arrivare al top, anche per colpa dell'arbitro Moreno. Ve lo ricorderete, ci fu una polemica incredibile quell'anno lì, vado un po' veloce, fu contrassegnato dalla vittoria del Brasile che batté appunto la Germania in finale. Si sono ripresi con gli interessi 4 anni dopo il titolo, con un gol di Rivaldo che fece gol a Cannes in finale 1-0, e fu una cosa incredibile per quell'edizione lì, perché ricordo che aveva degli orari, essendo in Giappone, così la vedevamo tarda mattinata, primo pomeriggio, avevo portato un televisore in studio a lavorare, avevamo fatto un collegamento volante con un attacco della televisione di un vicino, in modo da poter seguire la manifestazione, però non se ne fece niente. E quel mondiale lì passò, 2002, ma dopo, da quell'edizione lì, noi dell'Italia ci avviciniamo al mondiale del 2006, giocato in Germania. Allora, la Germania chiaramente è molto pronta, vuole vincere, vuole fare bella figura davanti al suo pubblico, ma non ha fatto i conti con l'Italia, che combinazione si presenta a quel mondiale anche lì avvolta da polemiche, scandali, perché c'era stata la questione degli arbitri, c'erano state delle pastette, il caso Moggi e cose varie. In più avevamo anche Francesco Totti, che poco prima della fine del campionato si era rotto tibia e perone e si era dovuto operare, quindi è stato recuperato ed è arrivato lì che era a mezzo servizio, non era ancora al 100%. Nonostante questo, lui diede il suo contributo. Molti ragazzi della Roma di quegli anni lì, ricordo che De Rossi, un giovane De Rossi esuberante, non trovò nulla di meglio che dare una gomitata a un certo Bradley degli Stati Uniti, prese 5 giornate, quindi lui rientrò solo nell'ultima parte del torneo. Man mano che si andava avanti, l'Italia, come era già capitato nell'82, partendo in sordina, arriva poco mattoncino dopo mattoncino a vincere e convincere, superando situazioni sempre più difficili, anche per il rotto della cuffia, e quindi arriviamo, come Dio vuole, alla partita con la Germania, e quella partita lì rimarrà incredibilmente nei cuori di tutti, perché ci sono il gol di Fabio Grosso al portiere Lehmann e il gol che fa Del Piero sul passaggio di Gilardino, che sono una cosa incredibile, totalizzante. E in ultimis si va in finale con la Francia, anche lì una partita molto complicata che si mette subito male. E poi dopo, come sapete tutti, c'è stata la testata di Zidane, e dopo l'Italia con i rigori è riuscita ad aggiudicarsi il trofeo. Ma la cosa che fa pensare a quel mondiale lì è un motivo che i tifosi avevano fatto proprio, e appartiene a una canzone dei White Stripes che si chiama Seven Nation Army e ha un inizio così.

ancora ogni tanto si sente sollevarsi dalle curve questo canto. Quando una squadra gioca bene e domina la scena, molti tifosi fanno proprio questo motivo che ha accompagnato l'Italia nel mondiale del 2006, festeggiato dai ragazzi di Mister Lippi, che hanno vinto e conquistato il trofeo. Quel trofeo, proprio che dicevamo prima, era stato per la prima volta proposto nel 1974 proprio ai mondiali di Germania, e in quell'occasione il trofeo se lo aggiudicò la Germania stessa di Overath e di Gerd Müller, battendo l'Olanda di Cruyff e Neskens e ragazzi vari. Una partita anche quella stupenda, con nuove situazioni, nuovi aspetti del calcio che stava iniziando a cambiare. Invece, per non voler troppo cambiare, l'anno successivo, cioè non l'anno successivo, l'edizione successiva del mondiale, che si spostò in Sudafrica, fu tanto una grande conquista per questo paese, che per lungo tempo era stato attanagliato dal discorso legato all'apartheid, e ebbe anche una certa riuscita di pubblico. L'Italia di Lippi non cambiò, cominciò addirittura male l'avventura, perché si fece subito male durante il ritiro. Gigi Buffon, dovette giocare Marchetti, che era un giovane di belle speranze ma forse un pelino acerbo per il momento. Sta di fatto che, insomma, non rimediammo una grande figura, andammo fuori mestamente al primo turno senza passarlo, chiaramente con la coda fra le gambe, anche contro compagini di basso cabotaggio, e peggio di noi fece solo la Francia di Domenech. Insomma, ci sono corsi e ricorsi. Invece quel mondiale lì fece vedere che stava uscendo una giovane speranza, un'altra scuola di calcio, che era proprio la scuola spagnola, e loro si aggiudicarono quel torneo in modo netto, convincente, senza fare del male a nessuno. Vinsero e convinsero. E una delle cose che risultava veramente fastidiosissima era la presenza assordante delle vuvuzela, queste trombettine di plastica che il pubblico suonava a dismisura, mentre nell'edizione del Giappone e Corea c'erano dei suoni registrati a fare da sottofondo allo stadio, perché la tifoseria locale era piuttosto freddina, c'erano dei suoni registrati. Invece i ragazzi africani ci davano dentro con queste vuvuzela e facevano da tappeto a questa manifestazione, che aveva proprio come inno una canzone di Shakira, che ha un termine proprio africano, si chiama Waka Waka, This Time for Africa, e noi ce l'ascoltiamo velocemente, eccola qua.

Avevo dimenticato di dire una cosa basilare. Dopo la vittoria del 2006, con gli amici abbiamo iniziato a seguire la nazionale di calcio anche agli europei. Siamo andati un paio di volte all'estero, siamo andati all'europeo che si teneva in Svizzera e poi siamo andati anche in Polonia. È stata una bella esperienza, non ero mai stato in giro, e è stata una bella cosa, la ricordo con grande piacere. Dopo il naufragio di Lippi al mondiale del 2010, la squadra passò di mano e la prese Cesare, prima la prese Donadoni agli europei e poi dopo Lippi se la riprese, diciamo, fece un donfo e dopo la squadra venne assegnata a Cesare Prandelli, che guidò la spedizione della nazionale italiana al mondiale brasiliano. Il mondiale brasiliano siamo andati, avevamo fatto una buona Confederation Cup, avevamo fatto una buona figura, avevamo una buona squadra con dei buoni talenti, ma uscimmo mestamente anche lì con il gruppo che si spaccò a metà del torneo. E tant'è vero che quando finì la fase a gironi, da cui chiaramente eravamo stati eliminati senza passare il turno, Cesare Prandelli rassegnò le dimissioni e cominciò il viatico di Antonio Conte, che subentrò a lui. In quell'edizione lì si giocava in Brasile e il Brasile era arrivato alla finale alla semifinale con la Germania e, complice l'infortunio che era capitato a Neymar e alla squalifica di Thiago Silva, il centrale difensivo dietro, il Brasile rimediò una gran brutta batosta, prese 7-1 in casa, una cosa non gli diede alibi, ci fu una sollevazione popolare contro Carlos Dunga, che era il loro allenatore, perché dicevano che era una squadra priva di fantasia, troppo muscolare, non aveva dato spazio alla fantasia del gioco. E invece quella partita lì se la giudicò in finale la Germania, sì, ricordo bene, con un gol di Mario Götze. Bene, adesso ci ascoltiamo un attimo un pezzo di Emi Schilla che si chiama Maracanã e poi dopo ci spostiamo rapidamente da un'altra parte del globo.

grandi aspettative anche da parte di Amy Schilla, poi dopo in realtà andammo fuori malamente ed è stato un grande peccato, ma non c'è nulla di scritto, l'ha detto anche lui, e quindi insomma il pezzo rimane comunque molto orecchiabile e lo sfumiamo perché dobbiamo comunque iniziare a veleggiare verso la conclusione del programma, perché la fregatura è proprio sempre quella, la dico tutte le volte, ma quando il tempo ti scappa è perché ti stai divertendo. Questa sera abbiamo voluto confezionare una puntata più leggera, l'altra settimana avevamo parlato di Repubblica, la Costituzione, cose varie, questa sera qua era necessario inserire qualcosa di più leggero. Combinazione, c'è questo evento che ci fa da sfondo, perché Licenza Media prende spunto da un evento che capita e Sergione La Croce gli costruisce sopra un bel percorso musicale in modo da potervi tenere incollati all'apparecchio per un'oretta e mezza, dalle 21 alle 22:30. Spero di esserci riuscito anche questa sera. Chi non potesse aver seguito questa sera troverà comunque sulla pagina Facebook di Licenza Media Accademia di Musica e Parole il podcast nei prossimi giorni, dove si potrà riascoltare la puntata con la dovuta calma e soprattutto godere di questo piccolo viaggio musicale che abbiamo fatto insieme. Ora, per andare verso l'ultima canzone che voglio presentare, parliamo dell'ultima edizione del Mondiale, quella che c'è stata proprio nel dicembre del 2022 e si è svolta in Qatar, perché come dicevo era già capitato per l'America, si cerca di diffondere il calcio anche in questi paesi qui. Allora, questi paesi hanno grandi possibilità sotto il profilo economico, non hanno problemi a costruire stadi, impianti particolari, il problema è che il calcio non è che sia proprio il loro pane. Adesso tantissimi giocatori a fine carriera, ma non solo, riescono a andare a svernare là, avvalendosi anche di contratti multimilionari, per appunto diffondere il calcio. È un calcio che comunque sparisce un po' dai radar, in quanto è troppo, non è interessante, diciamo, le competizioni a livello europeo oppure sudamericane hanno un altro spessore. E comunque il Mondiale, che si giocò per la prima volta in dicembre, proprio per favorire le temperature, per far giocare le squadre a una temperatura decente, era nato con grandi polemiche. Tutti dicevano: ma non sarà una gran cosa, non sarà una grande situazione, vedrai che sarà uno schifo perché spezza tutti i campionati, ci saranno ripercussioni anche sui giocatori, tutti i vari equip non avranno il top della qualità, perché questa cosa viene a spezzare la stagione, ci saranno anche ripercussioni sui vari campionati di calcio. Invece così non andò, perché la manifestazione invece venne fuori molto molto bene, in quanto siccome tutti i campionati erano nella loro prima fase di espressione, tutte le squadre arrivarono con un bel grado di preparazione. Noi naturalmente non c'eravamo, perché complice le brutte figure che stiamo facendo ultimamente, eravamo già alla seconda volta che non andavamo ai mondiali. E quindi abbiamo passato la mano, è capitato anche a questo giro, ma questa è un'altra storia. Però la cosa che voglio solo dire è questa: la finale di quel campionato del mondo tra Francia e Argentina è stata una delle partite più belle della storia. E ve lo dico da appassionato, ma chi l'ha seguita credo che possa confermare, perché ci fu un'intensità, una qualità delle giocate, una preparazione, una tattica e anche una voglia di battersi sportivamente. Fu una partita estremamente corretta, giocata a un ritmo vertiginoso e fu veramente uno spettacolo per gli occhi. Personalmente mi sono riappacificato col calcio dopo quella partita lì, perché ero diventato un pochettino scettico. E allora, siccome l'Argentina è famosa
oltre che per Diego Armando Maradona, il calcio, la bombonera, ma anche per il tango, io adesso voglio mettere una canzone che fa da trait d'union tra la Francia e l'Argentina, perché la canzone si intitola I See That Face Before e la presenta Grace Jones. È una canzone che ha un tango in sottofondo di Astor Piazzolla e lei canta in francese, un pezzo spettacolare che vi voglio mandare proprio in questo momento. Eccolo qua.

0: Ma si può parlare di calcio attraverso la musica? Beh, io penso questa sera di esserci riuscito in parte con questo percorso musicale che ho realizzato per voi. Mi auguro che vi sia piaciuto e che questa, nel mio piccolo, puntata possa servire anche come viatico per un messaggio beneaugurante ai nostri ragazzi. E vi ricordo che l'Italia, condotta ad interim da Silvio Baldini, con solo ragazzi dell'Under 21, non ha sfigurato, ha preso due belle vittorie importanti, e che l'Italia Under 17 ha conquistato l'Europeo ai rigori, battendo ieri, proprio ha battuto il Belgio, e quindi è stata una bella soddisfazione. Chissà se sono rose, fioriranno. Io mi auguro che la puntata possa esservi piaciuta. Vi do appuntamento alla prossima settimana con quello che è il discorso di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, che ospiterà una bellissima puntata di La Croce and Friends. Questa edizione si chiamerà La Croce and Friends solo per numeri 1, una puntata dove avrò più di un ospite in studio, ma non voglio spoilerare nulla. Vi do appuntamento lunedì prossimo e vi ringrazio per essere stati con me questa sera per questo spazio di un'ora e mezza. Un saluto a tutti, state bene, godetevi i mondiali e ci troviamo lunedì prossimo in diretta, sempre qui sulle frequenze di MRC Radio, dal cuore di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, effetto acquario, paura di nessuno. Andiamo avanti con coraggio, perché arriviamo alla fine del mese e poi saluteremo la compagnia. Un saluto a tutti, ciao!
1: Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo

comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può.

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

Maggio. Cinque ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castrocaro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

Quanti ricordi lascerò per la mia strada, ma è questo, ma è sicuramente uno di quelli. Certi giorni vorrei portare indietro il tempo, ma l'idea di un ricordo...

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it
1: e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
2: Derek, this star nonsense. Yeah. No, it isn't.
3: I'm sure of it.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie